0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova. A

Amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio e di Radio TV, il web GialuTX, vi dà il benvenuto alla 44esima puntata di Bulbone Chill, prima puntata del 2018 e quindi buon anno, puntata che abbiamo aperto con una canzone proveniente da un album uscito a metà dicembre, si chiama Blackjack, questa era la title track, lui è il grande Dale Watson, un album da 21 pezzi in cui 20 sono vecchi pezzi riarrangiati al sound del 2017, questa è uno dei, e anzi è l'unico inedito dell'album. E adesso torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 2010 quando Jungle Walker faceva uscire il suo EP First Semester e noi ci andiamo ad ascoltare Young Enough to Run.

e permettetemi di fare un saluto a tutti gli amici vecchi e nuovi incontrati, come dicono quelli bravi, on the road in queste settimane, in serate in giro per l'Italia. Vi ricordo, anzi ricordo soprattutto con grande passione, con grande simpatia, l'antivigilia di Natale al The River Saloon, dove eravamo in diretta con WC Radio assieme ad Orianna e con Michelle Carter che suonava dal vivo, locale molto molto molto carino. Ricordo anche l'appuntamento della vigilia di Natale che abbiamo passato assieme qui su WCN Radio al Te Pepa, in diretta dal Te Pepa Ale House di Rovere del Piano, e anche i due appuntamenti con Cowboy Ride al Parco Lonzina, in cui abbiamo vissuto due serate veramente intense. E adesso andiamo avanti, procediamo con la musica, album del 2015, l'album si chiama Radium Death, lui è William Elliott Whitmore e questo è Trouble in Your Heart.

E dopo il nativo dell'Iowa, William Elliott Whitmore, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì sera vi mostro le copertine da cui provengono gli album delle canzoni che state ascoltando, e a quella di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti. Il prossimo gruppo arriva da North Carolina, sono gli American Aquarium, e questo è Down Under.

acquarium ho deciso di sfondare una porta aperta. Eh sì, perché lui è il grandissimo Pat Green e dal suo album del 2006 Cannonball andiamo ad ascoltare Feel Just Like It Should Be.

spettacolare Pat Green, andiamo con un quartetto, perché sì, sono in quattro. I loro nomi sono Charlie Sutton, Ryan Curtis, Chelsea Ray e Sam Alkire. Assieme fanno Curtis, Sutton e The Scavengers. Arrivano da Boise, Idaho, esattamente da dove provengono anche i fratelli Brown di Mickey and the Motorcars e di Reckless Kelly. Però noi ci andiamo a sentire proprio questi Curtis, Sutton and the Scavengers, dal loro album uscito all'inizio di agosto del 2017 che si chiama Whiskey Rain. Questa sera noi ci ascoltiamo

0: Curtis, Sutton e The Dusk Avengers adesso ho deciso di fare un esperimento. Partiamo perché le prossime due canzoni arrivano da un disco live e sono consecutive nel disco live. Partiamo con la prima, lui è Randy Rogers in questa versione acustica di una canzone che lui all'inizio del pezzo dice che ha scritto per le persone che amano ballare e che si amano l'un l'altro. Sto parlando di In My Arms Instead.
1: I wrote this song so people could dance and love each other.

con la chitarra di Randy Rogers che finisce di suonare le ultime note di You My Abby Instead, andiamo a chiudere la prima parte di questa 44esima puntata e prima del 2018 di Bubonic Silver con UAD e My Best. Lui è Wade Bowen.

Bentornati in seconda parte della 44esima puntata di Bulbano e Chill, prima del 2018, e vi auguro ancora un buon anno. Abbiamo cominciato questa seconda parte con Alan's Place. Lui era Phil Hamilton and the Backroad Drifter dal suo album del 2010. E adesso andiamo con un cowboy singer canadese, il suo nome è Ian Townsend, dal suo album del 2008, Yellowhead

0: l'odore della macchina, tu. Perfetto. E poi di altre cose? Al bar, per esempio, ti sei divertita? Hai bevuto qualcosa?
1: Sì, era divertente, soprattutto quando abbiamo iniziato a bere, abbiamo iniziato a parlare.
0: Ecco. Ecco, e tu, Giorgia, cosa vorresti fare nella vita quando sei più grande?
1: In verità non lo so.
0: Non lo sai, perché sei piccolina, quindi non hai, non vorresti diventare, che ne so, una cantante, che ne so, oppure una hostess. Non hai in mente qualche lavoro che ti piacerebbe fare?
1: No.
0: Bene, allora passiamo il microfono a Camilla.
2: Ok.
0: Ecco, Camilla, raccontaci di te allora.
2: Allora, in che senso?
0: La classe, tu fai la quarta.
2: Allora, vado in quarta.
0: Sì.
2: Vado a scuola Como, al
0: sì.
2: Como più precisamente.
0: Sì.
2: A me piace molto, faccio cavallo a salto ostacoli.
0: Ah, ecco.
2: C'ho molti amici e c'ho 10 anni.
0: Bene, e invece col dialogo nel buio, come ti sei trovata?
2: Allora, è stato molto bello perché era, cioè, era come al buio, cioè era bello.
0: Sì.
2: Perché è stata un'esperienza diversa dal solito.
0: Sì, non torno tornare al microfono. Dov'è che hai avuto un po' paura?
2: Ah, quando stavano toccando le piante sono praticamente caduta per terra.
0: Ah, però, niente di grave però.
2: No, no.
0: Bene, però al bar ti è piaciuto invece il bar?
2: Sì, mi è piaciuto.
0: Bene, passiamo il microfono adesso invece a
3: Eva.
0: Eva, allora Eva, raccontaci di te invece.
3: Mi chiamo Eva, vado in quinta elementare, sono nuotatrice.
0: Ah,
3: e ho fatto gli anni oggi.
0: Allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Eva, tanti auguri a te. Allora, e quindi è stata una bella esperienza oggi, proprio
3: sì,
0: il compleanno.
3: È stata molto bella.
0: Dov'è che ti sei trovata un po' in difficoltà, dove hai avuto un po' paura, Eva?
3: Alla prima stanza con le piante.
0: Cioè, quindi non appena è passato dalla luce al buio. E invece la parte più bella?
3: La stanza, tipo il salotto che c'era.
0: Ah, quel salotto dove c'erano le varie cosettine. E hai riconosciuto qualche oggetto in quel salotto?
3: Sì, il computer, il divano, il foglio di cera, poi i quadri anche, la cartina geografica. No, quella è
0: la cartina
3: geografica. La cartina geografica.
0: Bene, e al bar invece?
3: Anche il bar era molto bello, perché abbiamo anche parlato. E era strano, tipo, stare in un bar e non vedere quello,
0: sì,
3: quello che è in mano, no?
0: Però non. Bene, sentiamo l'ultima persona che è con noi, Luca, mi pare?
4: Sì, sì.
0: Luca, quarta elementare, Luca, vero?
4: Sì.
0: Quindi, raccontaci come, che fai di bello tu, Luca? Che fai qualche sport tu?
4: Sì, faccio tennis, breakdance e calcio.
0: Ah.
4: Ma più calcio, perché
0: più calcio.
4: Poi faccio. Sono bravo e faccio anche tipo i tornei campionato.
0: Ah, ecco.
4: Però vabbè.
0: Nei pulcini praticamente.
4: Cosa?
0: Nei pulcini, calcio pulcini.
4: Sì. Vengo dall'America.
0: Sì.
4: Sono nato in Los Angeles.
0: Ah, ecco.
4: E mi sono appena trasferito in Como.
0: Ecco, però parli benissimo l'italiano.
4: Da 10 mesi, credo.
0: Però parli un italiano perfetto per essere da 10 mesi.
4: Sì.
0: E nel dialogo nel buio, cos'è che ti è piaciuto, Luca?
4: Mi è

0: gusto di più era anche il bar, era il ponte che
1: si muoveva.
0: Sì, che si muoveva, era molto bello.
1: Bene, allora ragazzi, a questo punto avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Qualcuno di voi ha da chiedere qualcosa? Puoi chiedere qualcosa?
0: Io sì. Cosa perché vuoi? I non videnti non vedono?
1: Questa è una domanda, purtroppo è una domanda un po' complicata. I non vedenti avranno sicuramente qualche malattia, per esempio se tu dici a me, io ho avuto una malattia che si chiama glaucoma, che mi ha preso da bambino e a 10 anni mi ha fatto perdere tutta la vista. Poi ci sono dei non vedenti che non vedono per gli incidenti stradali oppure perché sono stati curati male in incubatrice, queste un po' sono le cause. Poi ci sono delle malattie, per esempio ci sono dei non vedenti che diventano non vedenti a tanti anni, a 50, 60 anni, perché hanno il diabete fa perdere la vista. Comunque, domanda molto difficile e intelligente che ha fatto Luca. Un'altra domanda a qualcuno di voi, altrimenti ci... Sì, dimmi.
2: Camilla, ma cioè, ho già provato a chiedere, ma cosa si vede quando sei cieco? Cioè...
1: Allora, una domanda che da università questa qua. Allora, da cieco, io che sono cieco, che ho visto, io vedo quello che penso, vedo voi, vedo per esempio te che secondo

0: Non è una maglia rossa, per esempio. Se poi dici, guarda Giuseppe, non è la maglia rossa, io ce l'ho verde, allora ti vedo con la maglia verde. Però chi non ha mai visto non potrà dirti mai che cosa vede, perché non ha mai visto, non sa che cosa vuol dire non vedere. Bene ragazzi, siete stati simpaticissimi. Al 3-2-1 diremo tutti insieme viva dialogo nel buio e ce ne andiamo. Allora 3-2-1
1: viva

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e anche oggi abbiamo una classe con una scuola che ci presenterà la professoressa Arcangela. Buongiorno professoressa, intanto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei di quale classe è e che scuola?
2: Seconda A, scuola media urbani di Muggiò, Monza e Brianza.
1: Monza e Brianza, allora. Sentiamo i ragazzi che sono oggi con noi. Presentiamo il primo.
3: Michele.
1: Poi.
4: Mattia.
1: Mattia 2 abbiamo, sì. Allora, 2 Mattia, poi?
3: Emily.
4: Luca.
3: Gioia.
4: Elisa.
1: Ecco qua, sono questi i ragazzi che hanno vissuto un'avventura al Dialogo nel Buio. Allora, iniziamo dal primo di voi, ovvero chi era il primo?
3: Io, Michele.
1: Michele, allora Michele, com'è andata questa avventura?
3: È andata bene, è stato abbastanza strano la prima volta, appena ci si addentra, ecco, nel buio, capire, orientarsi, ecco, nello spazio.
1: Bene, passa il microfono al tuo vicino.
3: Eccomi.
1: Ecco, tuo nome?
3: Mattia.
1: Mattia, vai Mattia.
3: È stata un'esperienza bellissima, ma anche un po' complicata, perché è stato difficile orientarsi.
1: Ecco, per te quindi è stato un po' difficile orientarti. Sentiamo invece l'altro Mattia.
5: È stato bello, però stavo per cadere una volta e niente.
1: Però non sei caduto poi alla fine.
5: Bene. È stato bello.
1: Bene, la prossima.
6: Io, allora, è stato bello, diciamo che all'inizio era un po' difficile, però più avanti che andava ci si abituava.
1: Il tuo nome?
6: Emily.
1: Poi abbiamo?
6: Luca,
1: dici tu Luca.
4: Molto bello, difficile all'inizio, però poi è diventato sempre più bello e interessante.
1: Sì.
4: È andata consiglierei.
1: La consiglieresti. È rimasto ancora, chi è rimasto dalla domanda?
6: Gioia. È stata un'esperienza bellissima, all'inizio era un po' difficile orientarsi, però dopo che ti entravi ancora nell'esperienza è stato bellissimo, cioè ti abituavi di più.
1: Perfetto, mi pare che abbiamo sentito tutti, no?
4: Manca Elisa,
7: allora è stato molto bello, però all'inizio era molto complicato orientarsi nel buio totale,
1: sì?
7: Però comunque è stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, adesso invece facciamo una domanda al contrario, cioè io vi dico, chi è che di voi si è accorto che c'era una foglia di lauro nelle piante? Di lauro,
4: io no.
1: Nessuno non se ne è accorto. E invece chi si è accorto che c'era una chitarra?
4: No.
1: Nessuno?
4: No.
1: Allora, vediamo chi invece è stato al mercato e si è accorto di qualche frutto.
4: Sì.
3: Io, sì, tutti più o meno.
1: Ecco, allora, dite il frutto che avete percepito e il vostro nome, sempre perché magari gli ascoltatori non si...
3: Michele è una zucchina, un mandarino.
1: Ah, zucchina molto tonda, quindi.
3: Mattia, una mela.
1: Poi?
5: Io un'arancia.
1: Tu sei? L'altro Mattia.
3: Io una zucchina, Emily.
1: Emily, un'altra zucchina. E invece vediamo nella parte della città cosa avete sentito. Dite sempre i vostri nomi perché per radio non vi riconoscono altrimenti. Allora.
4: Luca, ho sentito una macchina.
1: Sì.
4: E una serranda di un negozio chiuso.
1: Ah, hai sentito il rumore della serranda. Sentiamo ancora qualcuno? Qualche altro rumore che avete sentito?
6: Ho sentito il rumore delle macchine, sì. La gente che parlava e basta.
1: Tu sei Elisa, mi pare?
6: Gioia.
1: Perfetto. Ancora qualcuno vuole dire qualcosa?
3: Sì, sono Michele, ho sentito una macchina e una serranda e appunto la gente che parlava.
1: Ah, quindi hai sentito tutti questi rumori.
7: Elisa?
1: Sì.
7: Ho sentito una serranda di un negozio, una macchina e anche la striscia dei cantieri.
1: Ah, hai riconosciuto anche i cantieri, ma insomma, cosa che...
3: Io sono Mattia, ho sentito un camion che faceva la retro.
1: Ah, ecco, quindi con la retro. Siete stati veramente favolosi, ragazzi. Bene, ragazzi, io a questo punto vi dico, avete fatto delle domande alle guide che erano all'interno?
3: Sì.
1: Volete farne qualcuna a me, per esempio, se non avete avuto tutte le risposte, io me ne posso dare qualcuna anch'io, al limite?
6: Sono Emily, io gli ho chiesto se andasse al mare e se entrasse in acqua.
1: Ecco, per quanto mi riguarda al mare non mi piace andare e in acqua non ci vado quasi mai, tranne in piscina. Esatto, bene, qualche altra domanda che avete fatto, volete riproporla a me? Basta così. Allora, ringraziamo la professoressa, grazie professoressa Arcangela,
2: grazie,
1: lei è stata gentilissima a portare questa classe qui a Disabili International Radio RVD. Ci sentiamo le prossime volte, ma prima contiamo fino a tre e diremo insieme viva dialogo nel buio tutti insieme. Allora 3, 2, 1
8: viva dialogo nel buio.
1: Grazie, ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo ancora oggi qui al Dialogo nel Buio e abbiamo un'altra classe di scuola media. Questa volta c'è la professoressa Manuela, eccola qua. Buongiorno professoressa. Eccola qui, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci può dire la classe di dov'è ubicata?
2: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggio, provincia di Monza.
1: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a
3: Martina.
1: Martina, poi?
3: Giulia.
1: Giulia.
3: Melek.
4: Rebecca.
5: Christian.
6: Samuele.
7: Mattia.
1: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi, man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome, perché i radioascoltatori non, magari non vi riconoscono e quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto, per voi, qual è stato il momento più bello del Dialogo nel Buio? Ce lo raccontate uno per uno dicendo il vostro nome, vai.
3: Martina, quando siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
1: Bene, avanti un altro.
7: Comincio. Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
1: La parte del bar.
3: Poi. Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
1: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
4: Andiamo. Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
5: Io sono Cristian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
1: Bevande.
6: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
7: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
1: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo quest'oretta del Dialogo nel Buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
5: Quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Tu sei?
5: Cristian.
1: Cristian, poi?
6: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
7: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
1: Perfetto.
3: Io, Melek, nessuna.
1: Ah, e nessuna.
7: Io, Rebecca, e quando siamo passati per il ponte traballante.
3: Io, Giulia, nessuna.
1: Nessuna.
3: Io, Martina, quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere le...
1: le cose,
3: gli oggetti,
1: i monumenti ed altro.
3: Sì.
1: Bene, avete riconosciuto qualcuno? Ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi? Nel...
7: Sì, sì.
1: Allora, cosa avete riconosciuto? I vostri nomi?
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
1: Ah, bene. Altri? Altri che.
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto il finocchio.
1: Poi Mattia, Samuele.
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
1: Ecco, poi andiamo avanti.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
1: Bene, poi.
3: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
1: La zucchina, quindi. Quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
3: Il limone c'era.
1: C'era il limone.
7: C'era anche la mela.
1: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
7: Io, Giulia.
1: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto? Sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori.
3: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
1: Ah, le persone che parlavano praticamente.
3: Sì.
1: Perfetto.
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
1: Ah, bene.
3: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
1: Quindi i semafori sonori, quelli per i sì. non vedenti praticamente.
7: Bene, abbiamo... Io sono Rebecca sì. e ho riconosciuto il traffico.
1: Il traffico, perfetto.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
1: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto gli uccellini.
1: Sì, ma secondo te Cristian?
7: Io sono Mattia e sì. ho riconosciuto... I suoni del traffico.
1: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Cristian?
7: Registrati,
1: bene. Allora, avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere, perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
7: No, grazie.
1: Allora, bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1.
8: Viva Dialogo nel Buio!
1: Perfetto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta da Dialogo nel Buio. Abbiamo questa mattina un po' di persone che ci racconteranno di loro. Intanto sentiamo i loro nomi e passiamo il microfono a...
2: Eliana,
1: perfetto. Poi abbiamo
2: Federica,
1: Sara,
3: Barbara,
2: Vittoria,
1: e manca una persona ancora,
4: Roberto.
1: Allora, man mano ci direte i vostri nomi e la domanda che vi facciamo in questo momento: qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di Dialogo nel Buio? Date ogni volta il vostro nome.
2: Eliana, penso il bar, mi è piaciuto particolarmente perché è un'esperienza credo quotidiana, magari rispetto, un po' tutte, però forse è un'esperienza quotidiana un po' complessa al buio, ovviamente.
1: Ecco, un po' diversa quindi.
3: Federica, la parte che mi è piaciuta di più è stata nel parco barra bosco, perché non ho mai sentito tutti gli altri miei sensi così amplificati come in questa occasione qui.
5: Sara, anche a me è piaciuta particolarmente l'esperienza al bar, perché come diceva anche Eliana è stato un momento di convivialità, quotidianità, e abbiamo anche avuto modo di scambiare due chiacchiere con Angelo ed era proprio come essere al bar in un giorno normale.
1: Avanti, prossimo. Sono usciti gli altri. E allora facciamo una domanda diversa invece. Per voi, vi siete sentiti a vostro agio nel mercato, per esempio, a trovare i vari alimenti che c'erano in commercio?
2: Allora, sì, sugli alimenti, cucino tanto e quindi diciamo abbastanza. Molto più, diciamo, meno a mio agio nel contesto, forse per i rumori, i troppi suoni insieme che non sono abituata a gestire così.
1: Quelli della città praticamente?
2: Sì, sì.
1: Rumori.
2: Gli insieme, le persone che del mercato, le macchine, proprio i lavori, tutto troppo insieme.
1: Ecco, secondo voi il non vedente che in una città, dov'è che in genere si appiglia per dover camminare con il bastone bianco? Sapete che noi siamo visti col bastone bianco, con il cane, però dov'è l'elemento naturale che il non vedente segue? Cioè, dov'è
3: l'elemento
1: che noi...
3: naturale?
1: Cioè, a parte...
3: In città,
1: per esempio, anche, ma forse anche voi nell'esperienza del dialogo avete avuto sicuramente, vi siete attaccate a che cosa in genere? Seguivate
3: i
1: marciapiedi oppure
3: la parete.
1: Quindi
3: sì,
1: i muri. Sì, diciamo che
3: sì.
1: Effettivamente il muro per i non vedenti è una cosa importante. Dove il muro non esiste bisogna poi creare quei famosi LVE, cosiddetto Lodges Vector Evolution, questi signori che servono per noi per infilare il bastone dentro, come li vedete nella stazione centrale oppure molti pensano che quegli stili lì siano per le valigie, invece servono per noi per orientarci, ecco. E poi invece avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva in questo momento? No, mi pare non abbiate.
2: No, siamo ancora un po' scossi.
1: Siete ancora scossi dal...
2: No, ma in senso positivo ovviamente.
1: Sì, certo. Non...
2: Dall'esperienza.
1: Ecco. Bene, comunque, allora a questo punto io direi quasi che possiamo chiudere la trasmissione. Avvicinatevi voi tre che siete rimasti al microfono e al 3, 2, 1 diremo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1...
2: Viva!

Regalo di Simone, molto estivo, Summer Live. Buongiorno a tutti, all'alba, benvenuti ragazzi, si rigorosamente in onda in diretta sulla nostra Syndication. Grazie Giuseppe per la linea, c'è il gallo estivo di Simone, perché è bello essere estivi. Ragazzi, buongiorno, buon martedì veramente a tutti, 22 giugno, grazie a Giuseppe per la linea. Parleremo ragazzi di scuola anche, ve lo dico, di quei professori di sostegno e maestri di sostegno, perché faremo un'analisi e scopriremo che, almeno parlo per me, io sono uno studente della metà degli anni 80, io frequentavo l'elementare negli anni 80, metà degli anni 80, ma se è capito secondo questo articolo che non è cambiato praticamente poi molto. Poi mi farete sapere anche le vostre testimonianze su come voi, se siete studenti o le siete stati, vi siete trovati con i maestri e professori di sostegno e la continuità e quante cose, ma soprattutto tanto divertimento e tanta musica anche in questo 23 di giugno 2026. Iniziamo.

Siamo sul Sole 24 Ore e dal Sole 24 Ore andiamo a scovare una notizia veramente molto interessante, appunto, che viene poi ritwittata, mette in luce il cambio di passo specifico di OpenAI. Non parliamo semplicemente di un aggiornamento grafico, ma della più grande rivoluzione a livello di aggiornamenti di ChatGPT dal suo lancio del lontano 2022, mirata a trasformare ChatGPT in una vera e propria super app. Non è già così però una super app, scusatemi, questa eccellenza ha un obiettivo finalizzato chiarissimo: preparare il terreno per la questione del Borzon, cioè che secondo il rumors potrebbe arrivare entro il 2026 con una valutazione veramente strabiliante, potenziata, superiore, pensate, a 1.000 miliardi di dollari, per giustificare cifre simili agli occhi degli investitori anche dopo i maxi record da parte dei colossi come ad esempio Amazon e Nvidia, perché anche loro ci stanno lavorando. OpenAI deve dimostrare di poter generare ricavi aziendali e ovviamente a livello massiccio. I pilastri di questa trasformazione ruotano attorno a tre colossi chiave. La chat è morta. Che cosa significa? Che l'era degli agenti e di un dirigente di OpenAI ha usato un'espressione veramente molto forte per chiarire come, ad esempio, la visione dell'azienda, il futuro non appartiene più al classico bot a cui fare domande, risposte, cioè il prompt, tu devi realizzare un video, uno spot pubblicitario piuttosto che una canzone, gli dai un prompt, lui ti risponde, ma secondo appunto il CEO di OpenAI no, basta, perché la super app integrerà un primo piano con dei veri e propri agenti IA in grado di pianificare ed eseguire compiti complessi multi-step in tutte le sue forme, quindi l'integrazione totale con i grandi colossal, gli strumenti del programma che non saranno più funzionali nascoste o prodotti indipendentemente, ma diventare il cuore pulsante dell'interfaccia, offrendo quindi all'azienda e agli sviluppatori un ambiente di lavoro integrato, potenziato all'interno. Quindi è come se tu stessi parlando, per intenderci, un po' con un essere umano. Però qual è l'obiettivo a lungo termine della piattaforma? È fare in modo che i modelli comprendano quelli autonomi, autonomamente appunto le informazioni del contesto dell'utente, non appena accede al sito piuttosto che all'app di OpenAI. Quindi muovendosi verso un'interfaccia e un'interazione molto più fluida, spinta anche da interfacce vocali e avanzate. Ovviamente nelle prossime settimane vedremo i primi cambiamenti concreti sia nella versione quella web che sia quella dell'app. OpenAI sta di fatto cambiando pelle, sfidando direttamente i competitor agguerriti, perché c'è ad esempio Anthropic che ha appena annunciato mosse per la quotazione di round di funzionalità piuttosto che le posizioni di Amazon, ma anche il sistema operativo delle stesse intelligenze artificiali. C'è ad esempio Google, lo sappiamo, sembrava di aver giocato in anticipo con la sua intelligenza artificiale ormai da qualche settimana, quasi un mese, integrata con Gemini all'interno di Google, e quelli di OpenAI non è che potevano stare fermi lì a guardare. Ma te pareva, ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato e andiamo via così, pronti via.

Amico adolescente, ma non solo, va bene anche per gli adulti perché mi sembra che molti di voi sono molto interessati, altri lo stanno, la praticano già. Stiamo parlando dell'arrampicata. Allora, così almeno non stai dietro allo smartphone, non solo esci da quella stanza, ma alleni anche la mente e riesci a capire che non c'è oltre qualcosa di bello, qualcosa di molto più bello, oltre lo schermo. Oh, allora, amici radioascoltatori, la storia dell'arrampicata, perché comunque quando arrivi alla vetta pensavi di non potercela fare, invece dai, che ce l'ho fatta, che è bella questa cosa. Diciamo che l'arrampicata sposa esattamente l'atteggiamento degli adolescenti nella preoccupazione interna e della paura e anche della sfida fisica estrema, ma anche del controllo di se stesso, trasformando lo stress in adrenalina positiva, gratificante. Perché comunque cos'è che ti dà l'adrenalina? Generalmente è giocare col videogioco, devi superare, devo fare l'upgrade. Invece in realtà qui sei proprio tu che sei al centro ed è proprio questa la forza, la bellezza. Allora, c'è chi lo fa fin da bambino grazie al nonno. Ciao Pasqualino. Ciao Simone, come altri hanno scritto nella pagina ufficiale, anche io soffro di vertigini, non se ne parla, ma faccio altro. Ma quello poi sicuramente, poi ognuno trova il suo, voglio dire. Allora, un salto anche su WhatsApp, grazie alla regia di Milano. Ciao Simone, non ci ho mai pensato di questa cosa dell'arrampicata, quasi quasi a 60 anni ci provo. Ma io credo che, guarda, penso che sia possibile, cioè ognuno di noi può avere la consapevolezza e anche l'opportunità, tra l'altro. È vero che magari non farai la scalata che avresti fatto a 30, magari a 60 è diverso. Però vuoi che non ci siano dei corsi?

cambiamo completamente argomento e voglio parlare con voi di un argomento che a me ha sempre riguardato da vicino nella mia disabilità. Parliamo di insegnanti, di adulti, di adolescenti, quindi di studenti disabili, e quindi anche dei professori, quindi di insegnanti, dei loro rapporti e vincoli con i minori e quindi con quegli adolescenti e quei professori insegnanti che sono appunto di sostegno. L'articolo tocca infatti i nodi storici di questa complessa macchina organizzativa. È vero che la scuola è chiusa, ma non è vero che comunque i professori e gli insegnanti hanno questi 3 mesi, come abbiamo scoperto ormai sappiamo, perché comunque ci sono tra gli esami, poi la fine di agosto mi sembra che riprendano anche gli esami di riparazione, quindi poi c'è anche da fare il cosiddetto calendario, no? Scolastico, quindi insomma, ecco. Ma la crescita costante dei numeri, negli ultimi anni il numero di alunni con disabilità certificata nelle scuole italiane, pensate che è cresciuto in modo esponenziale. Questo non è necessariamente, secondo l'articolo, dovuto ad un aumento della patologia, ma a una maggiore efficacia e tempestività della diagnosi, grazie ovviamente anche alle normative vigenti. Di riflesso però che cosa c'è? C'è la richiesta di ore e di docenti di sostegno e aumento vertiginoso veramente del metodo sotto pressione di bilancio dello Stato e la capacità di organizzare a livello ministeriale. Uno dei vincoli, secondo l'articolo, quelli burocratici, e ovviamente non poteva essere altrimenti, perché i posti stabili calcolati inizio anno e coperti da docenti di orario, poi c'è da calcolare i posti aggiuntivi che vengono attivati ogni anno per rispondere alle reali esigenze delle scuole e quindi alle sentenze dei tribunali, perché spesso che succede, sollecitate dai familiari per ottenere appunto il maestro, il professore di sostegno. Poiché però una fetta enorme di posti di sostegno viene attivata solo in deroga, questi posti non possono essere utilizzati per le immissioni in ruolo stabili, per intenderci. Il risultato è che circa la metà delle cattedre di sostegno in Italia viene assegnato in tempo determinato. Il meccanismo dei posti in deroga generano un enorme turnover. Ogni anno scolastico migliaia di studenti con disabilità cambiano docenti e di sostegno, e io questo l'ho detto ogni volta che magari tocchiamo questo argomento, sì, perché magari ti va bene perché durante quell'anno scolastico il maestro o il professore di sostegno, che due palle, però magari ti può capitare quel maestro o professore di sostegno con il quale ti ci trovi bene, ma per capirlo arriva verso gennaio o febbraio. E poi, come tutti gli anni, vedete, io ho 47 anni e io ho iniziato ai miei studi metà degli anni 80, ma le cose non sono cambiate per niente, fondamentalmente. E poi, grazie a mio padre che si batté per l'Umbria, Centro Italia, per farmi avere il maestro di sostegno, perché in Italia fui il primo in Umbria. Quindi, insomma, tanto per dire, ecco. Ma, quindi, la disabilità è del docente e anche per in attesa delle nomine di applicarsi, insomma, no? La mancanza di continuità didattica è uno dei disagi più lamentati delle famiglie e delle associazioni, poiché spesso è appunto come vi ho testimonato, magari ti viene in mente che ti ci trovi bene, ma soltanto quasi alla fine dell'anno. Nonostante l'alto numero di aspiranti, c'è un forte squilibrio geografico e di specificazione. I corsi infatti poi a livello nazionale sono ben diversi. I vari genitori hanno provato a introdurre veramente riforme, come la recente possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente supplente dell'anno precedente o di nuovi decreti sull'inclusione, ma l'applicazione pratica si scontra sempre con che cosa? Con i rigidi vincoli, quelli finanziari, e con la normativa sui concorsi e sulla gradualità, che non permette sicuramente le deroghe fluide, è al principio del punteggio e dell'anzianità di servizio. Questo è un po' quello che accade e purtroppo non è cambiato nulla dagli anni.

Summer is Magic, certe brutte abitudini. Stavo dando un'occhiata nella pagina ufficiale, nei messaggi che stanno arrivando. Certe brutte abitudini burocratiche non cambiano mai, avete perfettamente ragione. Soprattutto ci rimette chi c'ha bisogno. Sì, è proprio così, riferito ovviamente alla discontinuità didattica per le persone con disabilità, non soltanto visiva, ma proprio disabilità in generale. Amici, il gallo di Simone Estivo termina qua, almeno per oggi. Ci sentiamo dopodomani, come sempre, il 25, va bene? Che sarà un giovedì. Ciao ragazzi, Giuseppe, ora tocca a te.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 20 giugno 2026. Ringrazio Antonello che mi ha ceduto la linea dopo che abbiamo ascoltato il suo salotto dell'artista. Quest'oggi promo chissà cosa vi regalerà. Questo per scoprirlo dovete solo rimanere all'ascolto e ascoltare tutti i vari brani che abbiamo deciso di regalarvi quest'oggi. Per interagire con me e esprimere le vostre preferenze potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che promo questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 in poi. E allora iniziamo subito a raccontarvi le prime preferenze di quest'oggi. Sono quelle di Donatella, precisamente del 6 giugno 2026. Side 74. Tutto ok. Rari dal tacco. BR Letto di vetro. Le arti se i bimbi non nascono. Anastasia Animor 24 Strega. Blind Bomba Nera. Iole al primo posto mette in parità. Side 74 Tutto ok. Tutto tace questo suono. Te lo propone anche come disco promo. Lingue Triste al secondo posto, sempre in parità, mette Nikon Promessa Proibita. RR RAR dal tacco. Quest'oggi Danto Radio come disco promo ha deciso di promuovere Le arti se i bimbi non nascono, che potrete riascoltare in rotazione dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale qui su Danto Radio con Promo. Inoltiamoci nel cuore musicale e lasciamoci trasportare dalla bellezza, dalla profondità e dalla riflessione che ogni brano può trasmettere a ognuno di noi. Il primo brano di quest'oggi vogliamo parlarvi di Alberto Bertoli insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. Il brano nasce dalla volontà comune di celebrare un'identità territoriale che è prima di tutto un'attitudine dell'anima. Il tema portante della canzone è il superamento dei confini attraverso l'amore, che può essere per un amico, per una donna, perché no, per una terra. Quel trattino che separa graficamente l'Emilia dalla Romagna diventa qui il punto di fusione, un ponte che unisce due storie, due modi di intendere la vita e la musica. Alberto Bertoli infonde nel pezzo sua anima rock, la sua profondità reflessiva, mentre Mirko Casadei esplode con l'allegria e la forza del suo folk, creando un equilibrio perfetto che profuma di festa, di asfalto e di radici profonde.

0: Scopriamo insieme invece cosa ci vuole raccontare Anna Castiglia. Il brano si intitola Mirru. Come ci si sente quando ci si spoglia delle barriere interiori, lasciandosi trasportare da un amore che rompe, sfida i nostri schemi mentali. Anna Castiglia canta di questo senso di libertà. In Mirru, trasportandoci un incontro inaspettato che riesce a travolgere le difese emotive e le formalità che imponiamo a noi stessi. E allora lasciamoci trasportare da questa voce e cerchiamo di captare quello che ci vuole trasmettere e ci vuole.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: tavola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ora vi parliamo di Banshee. Il brano si intitola Lady Laura. È un brano pop moderno che racconta una figura femminile idealizzata, luminosa, quasi magnetica. Una lady che rappresenta desiderio, fascino, crescita personale. Il significato emerge più dal tono che dall'identità sonora che da una narrazione esplicita. È un ritratto emotivo, immediato, costruito per colpire al primo ascolto. Allora lasciamoci colpire dal primo ascolto da questo brano. Il brano non presenta una trama narrativa complessa, come spesso accade nel contemporaneo. Lady Laura è una figura simbolica. Allora, buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate di questo brano.

Calanco, Sbaglio spesso. È un brano che racconta le dinamiche tossiche, contraddittorie, di una dipendenza affettiva, in cui il benessere emotivo si confonde progressivamente con l'alienazione, l'abbandono, una condizione sospesa, descritta con immagini forti e dirette, che suggeriscono il senso di smarrimento vissuto dal protagonista. Dal punto di vista musicale e testuale, la canzone si sviluppa attraverso continui contrasti. Il ritornello presenta un'impronta più immediata, leggera, mentre le strofe sostenute da frequenti stacchi strumentali, accompagnando un percorso di progressiva consapevolezza.

il protagonista si confronta con le conseguenze di un legame che continua a difendere, nonostante appartenga ormai più all'immaginazione che alla realtà. E allora ascoltatevi questo brano.

E cari amici ascoltatori, ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di farvi ascoltare tanti bei brani, devo dire uno più bello dell'altro, ma ce ne sono veramente tanti, ma noi abbiamo cercato di fare il possibile per regalarvi emozioni, riflessioni, perché poi ogni brano riflette, ci fa riflettere e trasmette una profondità e dà diversi messaggi che ci portano ad interfacciarci con la nostra anima, con la nostra persona. Per ascoltare Tanto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, cercando Tanto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Tanto Radio, www.tantoradio.it. Potete seguirci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, potete scrivermi al 333-9648-645, perché no, potete scegliere anche il disco promo che poi potrà andare in rotazione qui su Tanto Radio, oltre a sceglierlo anche Tanto Radio naturalmente. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento lo potete ricordandovi che lui ogni da lunedì al venerdì lo potete ascoltare col suo programma Non è mai troppo presto dalle 4:30 in poi. Naturalmente lo salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Allora noi proseguiamo a parlarvi ora di Calmè, Laura, Dietro le nuvole. Il brano racconta la scelta coraggiosa di credersi in se stessi, di rialzarsi dopo una caduta, abbandonando la semplice resistenza per abbracciare una vera rinascita interiore. Un invito a non arrendersi, a trasformare il dolore in fiducia e a con la certezza che la luce è sempre pronta a tornare, nascosta proprio dietro le nuvole.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Cara, fuori dai club. È nata dopo circa un anno dall'inizio di un percorso di terapia. Ne è stata una tappa fondamentale. Ricordo grazie a lei di essermi riscoperta, capace di una leggerezza che non mi era più familiare da tempo. Questa canzone parla di un desiderio che non vuole essere tenuto a freno, di continuare a cantare anche con la musica alta che esce dalle casse. Attese, incontri, delusioni, ritorni che anche se non dovessero portare da nessuna parte, di certo permetteranno sempre al cuore di ripartire, di dettare le regole. Ma all'alba è tutto come era ieri e questa è una delle mie paure più grandi. Mi hanno sempre spaventato di più i rimpianti dei fallimenti, l'idea di non imboccare una strada per un solo forse o di lasciare un desiderio.

Oggi parliamo di Lai Hong. Abbiamo anime. Una generazione spesso giudicata per l'apparenza, per il rapporto con il denaro, per la vita sociale, per il club, per estetica, per lo status, ma sotto quella superficie c'è qualcosa di più profondo: sentimenti, contraddizioni, bisogno d'amore, identità, appartenenza. Sembra che pensiamo solo ai soldi, ma abbiamo anime, diventa così il messaggio centrale del brano. Una frase semplice e potente che ribalta il pregiudizio. Abbiamo anime è un brano reggaeton che celebra condivisioni, convivenza in una società multiculturale.

Allora, i muri, il visionario. Il brano si intitola Parlami. È un brano che racconta la sensazione di profondo isolamento, solitudine che si può provare vivendo nella realtà quasi disturbatica delle metropoli contemporanee. La canzone vuole essere il grido d'aiuto di chiunque si trovi a vivere circondato da una società fatta di maschere da indossare in ogni occasione, ma priva di una reale empatia nei confronti

breve parliamo di Robby. Restiamo qui, house, rap, dance. Il brano racconta di quella forza immensa che scaturisce dentro il cuore di ogni persona, proprio quando sembra tutto finito nell'oscurità, che rischia di prendere il sopravvento. Si può riaccendere quella luce splendente soltanto quando si sta insieme.

Ora vi parliamo di Mazza. Ista Lova è un brano che racconta l'amore ai tempi dei social, fatto di attenzione, intermittenze, bisogno di conferme, relazioni costruite più sull'apparenza che sulla realtà. Il brano dipinge una figura femminile definita Ista Lova, una ragazza che vive emozioni e relazioni attraverso lo schermo, che cerca attenzioni solo quando ne ha bisogno e che alterna presenza e distanza, creando un rapporto instabile e sbilanciato. Dall'altra parte c'è chi desidera autenticità e si accorge che dietro l'immagine perfetta si nasconde un vuoto emotivo. Il testo affronta temi molto attuali: relazioni usa e getta, bisogno di approvazioni online, confusione tra amore e desiderio, dipendenza affettiva, difficoltà di distinguere ciò che è reale da ciò che è costruito per i social. E quindi è un brano che non demonizza social, ma racconta la presa di coscienza di chi smette di rincorrere qualsiasi artificiale e sceglie la realtà.

Benissimi, cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo novità discografiche della settimana è quasi giunto al termine. Sabato 20 giugno 2026, spero che avete gradito tutti i brani che abbiamo scelto quest'oggi. Fatecelo sapere scrivendomi al 333-9648-645, esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo che poi potrebbe andare qui in rotazione su Danto Radio. Ringrazio Antonello in regia e naturalmente vi ricordo che la puntata di promo, se volete, la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, con il quale lo salutiamo e salutiamo tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano ogni giorno dal lunedì al venerdì, ricordandovi il suo appuntamento Non è mai troppo presto, anche qui su Danto Radio, che viene trasmesso dalle 4:30 in poi. Ricordandovi che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone Android e iOS, cercate Danto Radio, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, oppure attraverso il nostro sito www.dantoradio.it. Ricordandovi che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora, prima di salutarvi e rinnovare il nuovo appuntamento con le novità discografiche della settimana, la prossima settimana vi parliamo di Romance 99. Problemi è un brano intenso, introspettivo, psicologico. Il pezzo racconta una relazione d'amore vissuta come specchio emotivo. L'artista, relazionandosi con la donna amata, scopre parte di sé che non aveva mai guardato davvero. La figura femminile diventa una chiave di lettura interiore, uno strumento per decodificare fragilità, paure, desideri e crescita personale. Allora, buon ascolto e ciao e alla prossima!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: E ormai l'ultima parte, anche oggi abbiamo il nostro amico Leonardo. Buongiorno Leonardo, buongiorno a te, un applauso. Un po' pianino sto
3: applauso. Mamma mia, che presentazione.
2: Vabbè.
3: Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
2: Ecco, buongiorno, anche oggi si parla di...
3: Allora, riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, cioè quello relativo alla fibra alimentare, non quella che ci serve per lavorare con internet e così via, che è altrettanto importante, ma questa qui sicuramente riguarda la nostra salute, è molto più importante, ovviamente.
2: Sì.
3: Allora, magari facciamo un piccolo assunto.
2: Sì, facciamo un riassunto veloce, sì.
3: Sì, per capire che cos'è. Allora, praticamente noi parliamo oggi di qualcosa che noi mangiamo tutti i giorni, ma cui probabilmente cioè non diamo una valenza, un'importanza, perché praticamente è quando noi mangiamo la fibra, questa qui passa direttamente nel nostro corpo senza essere praticamente assorbita, no? Quindi, ma perché i nutrizionisti la ritengono così importante, fondamentale? Perché praticamente è come uno spazzino, cioè allo stesso tempo dà una ripulita al nostro intestino, che è chiamato anche il secondo cervello, no?
2: Sì.
3: Ed è molto importante, perché ricordiamolo bene che nel nostro intestino passa il 70% delle nostre difese immunitarie, quindi è fondamentale trattarlo bene questo intestino. Noi molte volte non lo facciamo perché mangiamo schifezze di tutti i generi, eccetera eccetera. E allora, per capire bene, ed eravamo rimasti qui più o meno l'altra volta, diciamo che le fibre sono di due tipologie, solubili e insolubili. E magari dopo una canzoncina entriamo di nuovo nel discorso.

0: Eccoci qua, il brano lo dice chiaro che non si può stare.
1: Non si può stare senza di te, Giuseppe. Senza di te è impossibile. Se non c'eri, bisognava inventarti.
0: Va bene, dai.
1: Allora, ovviamente sono i Pooh.
0: Certo, continuiamo.
1: Al nostro discorso. Abbiamo detto che la fibra si divide, la possiamo dividere in fibra solubile e insolubile. Allora parliamo della fibra, la cosiddetta fibra solubile, che è praticamente una specie di gel che ci protegge il nostro intestino. Si chiama così perché ovviamente si scioglie, solubile vuol dire che si scioglie, dove si scioglie? Con l'acqua, creando una sorta di gelatina all'interno del nostro sistema, del nostro stomaco, diciamo. E che cosa fa questo gel? Diciamo, ha una funzione importantissima, che è quella di assorbire gli zuccheri e i grassi. Cosa significa questo? Che praticamente, per esempio, può evitare i picchi glicemici, che sono importantissimi ovviamente per il controllo della glicemia, eccetera. Aiuta anche inoltre, ovviamente, per quanto riguarda gli zuccheri. Per quanto riguarda i grassi, tiene a bada il colesterolo cosiddetto cattivo, cioè praticamente lo cattura prima che entra nel sangue, in circolo nel sangue. Per fare un esempio, cosa può assomigliare, così abbiamo una visione, diciamo, è che come quando si prepara una mela cotta, no? Che è molto gelatinosa, no? Ecco, questo ci fa ricordare che cosa potrebbe essere la fibra solubile. Dove la troviamo questa fibra solubile? Solitamente si trova nella avena, nei legumi, nelle mele, negli agrumi, nelle carote, quindi è di fondamentale importanza. Poi abbiamo la cosiddetta fibra insolubile, che io la definisco la scopa, no? Quella che pulisce. Praticamente spazza, dai, diciamo, e funziona come una spugna che assorbe praticamente l'acqua e aumenta di volume, accelera il transito intestinale. Quindi se assorbe acqua, cosa vuol dire? Che gonfia l'intestino, può ridurre anche magari la sensazione della fame, no? Ci dicono tante volte che è bene mangiare prima di iniziare il pranzo, la cena, di prendere una bella insalata, no? Che così già possiamo gonfiare un po' l'intestino, no? Ecco, questo avviene perché assorbendo l'acqua, quindi ci può dare questa sensazione. È il segreto per la regolarità quotidiana e per la salute del colon soprattutto. Quindi si dice che previene la pigrizia intestinale, quindi pulisce le pareti dell'intestino da che cosa? Dalle tossine che si vengono a creare durante i processi metabolici. Ecco, poi magari nella prossima canzone andiamo ancora con questo argomento.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Questo è Povia, Giuseppe Povia con Vorrei avere il beh.
1: Vorrei avere il becco, caro Giuseppe. Ce l'hai il becco?
0: Il becco, la barba. Vabbè, il becco. Bene, ritorniamo a noi.
1: Torniamo al nostro argomento della giornata. Allora, stiamo parlando sempre della fibra. Allora, della cosiddetta fibra insolubile, quella quindi che non si scioglie. Per fare un esempio, riconducibile alla buccia dura delle verdure, no? Che praticamente rimane croccante anche dopo la masticazione. Questa struttura rigida proprio è la cosiddetta fibra insolubile. Dove la troviamo? Generalmente nei cereali integrali, la crusca di frumento, le verdure a foglia verde, frutta secca, che è importantissimo, ragazzi, bisogna mangiarla assolutamente, e la buccia di molti frutti. Ok? Ecco, allora, qual è il, torniamo un po' in senso generale, quindi alla fibra, qual è il superpotere della fibra? Ce n'è un altro, che è quello di nutrire il microbiota. Allora, negli ultimi anni, diciamo, la scienza, ci sono stati degli studi, e gli scienziati hanno scoperto che nell'intestino, oltre ai cosiddetti batteri cattivi, esistono i cosiddetti batteri buoni, cioè il microbioma. E questi batteri buoni regolano il nostro sistema immunitario, l'umore e persino il metabolismo. E qui magari ci possiamo ricondurre a un argomento che abbiamo trattato tempo fa, che sono i probiotici, che sono fondamentali, i cosiddetti batteri buoni. Ecco, esatto. Quindi quando mangiamo la fibra stiamo parlando, portando del cibo ai nostri soldati interni, perché noi all'interno abbiamo dei soldati, no? Che combattono per noi anche se noi non lo sappiamo. Quando i batteri digeriscono la fibra attraverso la cosiddetta fermentazione, producono sostanze benefiche, gli acidi grassi a catena corta, che proteggono in un certo senso l'intero organismo dalle infiammazioni. Mangiare fibre, in poche parole, significa coltivare un giardino interno molto sano, quindi questo è importantissimo. Quando e come dobbiamo prenderla? Gli esperti raccomandano circa 30 grammi di fibra al giorno. In media la maggior parte delle persone moderne ne assume a malapena la metà, siamo pigri da questo punto di vista, a causa dei cibi che noi mangiamo, che sono raffinati e quindi sono la quasi totalità industriali. E come si può raggiungere i 30 grammi senza usare magari una bilancia, no? Ecco, per esempio a colazione, senza, sostituiamo, diciamo, i cosiddetti biscotti così raffinati,
0: zucchero,
1: no?
0: Eccetera.
1: Per non fare pubblicità, il cosiddetto la famiglia bella, il mulino, eccetera, eccetera. con una bella tazza di fiocchi d'avena o del pane integrale, magari accompagnato da un frutto fresco con la buccia, questo è importantissimo. A pranzo, per esempio, fare in modo che metà del piatto sia sempre occupato da verdure, e queste, anche queste sono fondamentali, esempio come una bella porzione di cicoria, che oltretutto è amarognola, fa bene anche al fegato, bietole e broccoli, che sono antitumorali per eccellenza. Quindi integrare 3-4 volte a settimana con i legumi, una ciotola di zuppa di lenticchie ad esempio, di ceci, è un vero una vera manna per il nostro intestino. Si decide di aumentare le fibre, lo dobbiamo fare però gradualmente, e soprattutto di bere molta, ma molta acqua.

0: soprattutto in questo periodo che fa caldissimo, va bevuta sempre, ma in questo periodo ha maggiore modo. Quindi, perché se non si beve l'acqua, si rischia di fare da tappo, cioè, quindi si ha l'effetto opposto. Okay? Quindi, per, se vogliamo concludere un po' questo discorso, dobbiamo prenderci cura della nostra, per prenderci cura della nostra salute non richiede sempre formule magiche o cose astrose. Spesso basta tornare alle cose semplici che facevano i nostri nonni, no? Eccetera, no? Le cose genuine, no? Quindi mangiare cibo integrale soprattutto, non raffinato, perché nel cibo raffinato vengono escluse tutte le sostanze più buone, no? Che noi invece pensiamo che siano quelle meno buone. Quindi che magari la prossima volta che sgranocchiate una mela o mangerete un piatto di pasta integrale, non pensate solo al gusto, ma sapete che state facendo un regalo immenso al vostro corpo. E io vi lascio con questo messaggio. Ragazzi, fate della prevenzione, che è fondamentale, vero Giuseppe?
1: Facciamo la prevenzione e andiamo al mare con Gente di Mare di Raff. Ciao
0: Giuseppe.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Siamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show
1: a Padova.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo anche oggi puntuali come al solito per incominciare il nostro consueto appuntamento, il nostro Morning Show. Un giorno a tutti coloro che sono arrivati all'ascolto e che vogliono fare colazione con noi. Questo è molto importante perché iniziare bene la giornata credo sia la cosa più importante in assoluto. E allora andiamo a incominciare ricordando cose essenziali, importantissime, che oggi è martedì, sì, martedì 23 giugno 2026 e siamo nel 174esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. La Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.48. La luna primo quarto illuminata al 51.8% della giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Certo che ce ne abbiamo di giornate internazionali, una dietro l'altra. Allora andiamo con il proverbio di oggi, che è uno molto molto conosciuto: chi più spende meno spende. Nel perseguire l'obiettivo del risparmio occorre prestare attenzione che a questo non corrisponda una qualità inferiore, altrimenti l'economia sarà solo illusoria, poiché il bene o il servizio acquistato necessiteranno di un secondo acquisto. Il proverbio sostiene che soprattutto nei confronti delle cose essenziali è opportuno spendere un po' di più in favore della qualità, trasformando questa spesa maggiore in un reale risparmio, poiché per durata ed efficienza ciò che si è scelto avrà durata ed efficienza maggiori. Capito? Questo per quanto riguarda le prime cose. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo. La diffusione europea da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando.

0: Sono le 7:15.
1: E il nostro compito è proprio quello di svegliarvi in questa calda mattinata di giugno. Siamo a temperature veramente importanti. Allora, vedremo per quanti giorni ancora, perché non è assolutamente facile affrontare la giornata così già con queste temperature di primo mattino. Allora andiamo con la storia di questo 23 giugno, andiamo al 23 giugno del 1894. Presso l'Università Sorbona di Parigi, il barone Pierre de Coubertin fonda il Comitato Olimpico Internazionale per l'organizzazione delle prime Olimpiadi dell'era moderna. 1902, nella Basilica di Santa Croce a Firenze viene inaugurato il sepolcro dedicato al compositore Gioachino Rossini, scomparso nel 1868 a Passy. 1915, i soldati italiani lanciano la prima battaglia dell'Isonzo per liberare l'assedio al fiume da parte dell'esercito austro-ungarico. L'offensiva italiana, condotta dal capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna, è mossa a est e a nord-ovest di Montenero e di Trieste. 1919, con il giuramento nelle mani del re Vittorio Emanuele III, entra in carica il governo italiano guidato da Francesco Saverio Nitti dopo le dimissioni del 19 giugno dell'esecutivo guidato da Vittorio Emanuele Orlando. 1931, ha inizio il primo tentativo di effettuare il giro del mondo in aereo. Il velivolo parte da New York con a bordo Willie Post e Harold Getty. 1946, il primo ministro Alcide De Gasperi sottoscrive a Roma un accordo con il Belgio in cui l'Italia si impegna a reclutare almeno 50.000 uomini per il lavoro in miniera, con contratti più aspri di quelli degli operai belgi. 1956, Gamal Abdel Nasser viene eletto secondo presidente della Repubblica d'Egitto dopo aver personalmente provveduto alla destituzione del presidente Muhammad Naguib nel novembre del 1954. 1960, in questo giorno negli Stati Uniti entra in commercio la pillola anticoncezionale, mentre nel 1961, sempre il 23 di giugno, entra in vigore il Trattato Antartico, che garantisce lo sfruttamento del territorio per sole finalità scientifiche. Sono 12 i paesi che lo hanno sottoscritto nel 1959. 1965, il gruppo britannico dei Beatles arriva a tarda sera alla stazione ferroviaria di Milano con un treno proveniente da Lione per una serie di concerti in Italia. Terrà due esibizioni per data, al pomeriggio e poi alla sera, nelle giornate del 24 e 25 giugno a Milano, il 26 giugno a Genova e il 27 e 28 a Roma. 1969, arriva in edicola il primo numero di Il Manifesto, la rivista mensile di politica diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanda. La tiratura di debutto è di 75.000 copie. Ci fermiamo un attimo, pizzico di musica, e poi continuiamo con la storia di questo 23 giugno.

Manu, ciao! 7:21, buongiorno! Entrate, entrate, tranquilli, entrate, noi siamo già partiti, ma andremo avanti ancora. Torniamo alla storia del 23 di giugno, torniamo al 23 giugno 1974, perché si amplia un problema, quello della corrispondenza mandata al macero anziché essere consegnata. Tre giorni prima l'avvio delle indagini da parte della magistratura aveva rivelato la grave deficienza del servizio postale italiano. Dagli approfondimenti di stampa il fenomeno riguarda tutta l'Italia, con milioni di lettere raccomandate e pacchi distrutti. 1976 vengono aperte le consultazioni per determinare le possibili alleanze di governo. Intanto Sandro Saccucci, deputato che sparò colpi di pistola durante un comizio, viene rieletto. 1977, dopo 8 ore di Camera di Consiglio, si chiude il processo di Milano alle Brigate Rosse. Renato Curcio è condannato a 7 anni per lesioni, resistenza e detenzione illegale di armi, ma viene assolto dall'accusa di tentato omicidio. Un totale di 14 anni invece le pene per i 4 brigatisti a processo con lui. 1978, in un incidente stradale muore il poeta e attore Bruno Vilar. 6 anni prima aveva sposato l'attrice Paola Borboni, più anziana di lui di 42 anni e che nell'incidente resta gravemente ferita. 1978, condanna per 29 brigatisti rossi e la sentenza della Corte d'Assise di Torino per i reati compiuti tra il 1972 e il 73, dopo 100 ore di Camera di Consiglio. Il capo storico delle Brigate Rosse, Renato Curcio, viene condannato ad altri 15 anni. 1979, dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, il segretario Zaccagnini lancia un appello ai partiti laici per formare un nuovo governo. 1980, un comando dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, uccide a Roma il sostituto procuratore della Repubblica Mario Amato. Il magistrato impegnato nelle indagini sulla destra eversiva nella capitale è stato colpito alla nuca con una rivoltella mentre aspettava l'autobus. 1989, debutta al cinema il film Batman di Tim Burton, interpretato da Jack Nicholson e Michael Keaton, con le musiche di Prince. La pellicola è costata 48 milioni di dollari. 1991, si spegne a Roma l'attrice Lea Padovani, aveva lavorato come soubrette in teatro con Garinei e Giovannini e poi con Erminio Macario, ma il grande pubblico la ricorda soprattutto per l'interpretazione dello sceneggiato televisivo Piccole Donne. 1993, in vista delle celebrazioni per il centenario di fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, viene inaugurata a Losanna il Museo Olimpico. 1994, l'Organizzazione delle Nazioni Unite riammette alla sua Assemblea Generale la Repubblica Sudafricana, dopo che questa, l'anno precedente, ha cancellato le leggi di separazione razziale, note come apartheid, istituite nel 1948. 1995, in California, muore all'età di 80 anni Jonas Salk, il batteriologo che mise a punto il primo vaccino contro la poliomielite, scoperta che lo ha reso uno dei ricercatori più importanti del secolo. 1996, in Giappone entra in commercio la console di gioco Nintendo 64, che ha nella grafica tridimensionale uno dei suoi principali punti di forza. Nel 1999 mezzo milione di studenti inaugura la nuova maturità prevista dalla riforma del ministro Luigi Berlinguer. Nel 2003 viene depositato il quesito referendario promosso da Verdi, Comunisti Italiani, Opposizione Civile e Lega Ambiente per l'abrogazione del lodo Schifani, la legge immunità per le 5 più alte cariche dello Stato. Nel 2006 la EMI italiana pubblica Nessuno è solo, il terzo album di studio dell'autore cantante Tiziano Ferro, al momento ai primi posti nelle classifiche europee, con il brano Stop Dimentica, uscito a maggio come anticipazione del lavoro. Nel 2012, nel castello di Donna Fugata, in provincia di Ragusa, si sposano gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. 2016, urne aperte nel Regno Unito per il referendum con cui i cittadini possono decidere la permanenza o l'uscita dal paese
dall'Unione Europea, con un'affluenza al voto del 72,21% degli aventi diritto e il 51,89% vota per l'uscita dall'Unione Europea, contro il 48,11% che vorrebbe invece restare. Credo che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda la storia. Torniamo in musica e poi abbiamo ancora tante cose da raccontare in questa nostra importante mattinata iniziata alla grande con il Morning Show.

Stella Lefty con Boston per qualche minuto. E allora andiamo velocemente con i nati quest'oggi. Innanzitutto auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi, oggi 23 giugno è il vostro compleanno. Bene, auguri, auguri, auguri. Ma sono nati oggi anche Giambattista Vico, filosofo e storico, Edoardo VIII, re del Regno Unito, Alan Turing, matematico, padre dell'informatica, Arnaldo Pomodoro, scultore, Bob Fosse, regista, Oscar per Cabaret nel 1972, ricordiamo anche All That Jazz, Tiziana Maiolo, giornalista e politico, Gigi Rizzi, attore e playboy, Anna Rita Pasanisi, attrice e doppiatrice, Nicola Calipari, agente segreto, medaglia d'oro al valor militare e alla memoria, Paolo Migone, attore cabarettista, Alessandro Bartezzaghi, enigmista, Mariella Valentini, attrice, Noah, cantante, Gianluca Neri, imprenditore e blogger, Fabio Volo, conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e attore, Selma Blair, attrice, Zinedine Zidane, calciatore, campione mondiale, pallone d'oro nel 1998, Katie Tunstall, cantante, Jason Mraz, cantante, Pierluigi Diaco, conduttore radiofonico e televisivo, Francesca Schiavone, tennista, vincitrice a Roland Garros 2010, Daffy, cantante, e Alessia Filippi, nuotatrice, oro mondiale e 6 volte oro europeo. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Incrollamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File sul percorso urbano della 4 tra la barriera di Milano Est e il Sesto San Giovanni verso Torino. Prime file sulle tangenziali milanesi. File anche scendendo sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila. Qui code di 5 km per traffico congestionato dal raccordo alla tangenziale di Roma. Sulla 14 Adriatica code tra la 1 e Borgo Panigale verso Ancona. Traffico a ridosso dei grandi centri urbani. Dalle 5 di questa mattina sulla linea Orte Roma Fiumicino Aeroporto, la linea convenzionale Roma Firenze è rallentata in prossimità di Monte Rotondo per accertamenti tecnici sulla linea, ritardi fino a un'ora. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

oggi andiamo veramente di fretta, attenzione. seguiteci. Allora, è il momento di andare con l'oroscopo. Anche per quest'oggi, ebbene sì, andiamo segno per segno a vedere questi nostri segni zodiacali. Oggi martedì 23 giugno i transiti vedono una splendida novità. Nelle prime ore del mattino la Luna fa il suo ingresso nel segno d'acqua dello Scorpione, un passaggio intenso che va a creare un bellissimo trigono d'acqua con il Sole in Cancro, una combinazione profonda, magnetica e di grande intuito, ideale per scandagnare la realtà, fidarsi del proprio sesto senso e agire con assoluta determinazione sia nel lavoro che negli affetti. Iniziamo dunque con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la Luna si sposta nel vostro settore delle risorse condivise e dell'introspezione. Dopo l'inizio della settimana un po' faticoso a causa dell'opposizione, ritrovate una grande lucidità strategica. È la giornata ideale per analizzare un accordo finanziario, pianificare i prossimi passi professionali o studiare le mosse della concorrenza dietro le quinte. Toro, con ingresso della Luna in Scorpione, l'astro d'argento si posiziona in opposizione al vostro cielo per le prossime 48 ore. Questo transito vi chiede di usare la massima pazienza e diplomazia nei rapporti stretti sia di coppia che con i vostri storici collaboratori. Evitate le provocazioni, rispondete solo con la forza dei fatti. Gemelli, il Sole ha salutato il vostro segno, ma la vostra mente resta brillantissima. La Luna in Scorpione illumina il vostro settore del lavoro quotidiano e del benessere pratico. È il martedì perfetto per riorganizzare i dettagli tecnici di un progetto, sbrigare quelle scadenze burocratiche noiose e rimettere ordine nella vostra routine. Cancro, cielo semplicemente radioso per voi in questa giornata di inizio estate, il sole brilla alto nel vostro segno. Oggi riceverete il supporto formidabile della Luna in Scorpione che si posiziona in un trigono d'acqua perfetto. Siete magnetici, incredibilmente creativi e il vostro sesto senso è infallibile. Ottimo momento per lanciare un'idea. Leone, la Luna in Scorpione accende i riflettori sulle vostre radici, sulla casa e sugli affetti familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe portare un filo di stanchezza o di nostalgia, soprattutto nella mattinata. Non forzate i ritmi frenetici del lavoro, usate questa giornata per ricaricare le batterie e ascoltare le vostre intuizioni più intime. Andiamo con la Vergine, un martedì estremamente fluido, dinamico e perfetto per le pubbliche relazioni e la comunicazione. Il passaggio lunare favorisce gli scambi di idee, le telefonate importanti, i brevi spostamenti e i contatti commerciali. Se dovete scrivere un testo, presentare una proposta o chiarire un accordo, la vostra voce oggi sarà incisiva. Ci sono altri sei segni zodiacali che ritroveremo naturalmente fra pochissimo, quindi abbiate un po' di pazienza, continuate con il vostro caffè, con la vostra brioche, con la vostra colazione. Noi nel frattempo continuiamo in musica, vai ritmo con Salda Vinci e Serena Brancale. Questa è Dimmelo.

0: dimmelo. Vai, andiamo con gli altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Dopo le intense giornate passate con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali e della concretezza economica. È la giornata ideale per fare un bilancio d'inizio estate, valutare la fattibilità di un investimento, dare il giusto valore pratico alle vostre ultime fatiche professionali. Scorpione, con la luna che fa l'ingresso trionfale proprio nel vostro cielo, riprendete in mano le redini dello zodiaco con un carisma magnetico e misterioso. Grazie all'ottimo aspetto con il sole in cancro, il vostro intuito è affilato come una lama. Riuscite a capire le intenzioni altrui al primo sguardo, prendetevi l'iniziativa senza esitare. Sagittario, le stelle vi consigliano un martedì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore di bilanci e della preparazione interiore, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontani dal caos e dai riflettori. Da giovedì la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Capricorno, splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda i progetti collettivi, le amicizie, le grandi collaborazioni di squadra. La luna in Scorpione esalta la vostra natura leale e vi spinge a coordinare o supportare i vostri collaboratori con grande intuito psicologico. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Acquario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, creando una quadratura che chiede massima precisione e autocontrollo. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza o pretendere risposte immediate. Mantenete la calma e rispondete con la vostra solita fermezza professionale. Pesci, un martedì radioso, profondo e ricco di bellissimi stimoli mentali, grazie alla straordinaria complicità della luna in Scorpione, segno d'acqua, vostro fedele alleato. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti geografici o culturali. È il momento perfetto per pianificare un viaggio o avviare collaborazioni fuori provincia. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 23 giugno 2026. Che ne dite? Un po' di musica, e che musica? Arriva un classico, un evergreen della musica italiana che ci fa tornare al 1973. Mia Martini, questo è Minuetto.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Sono le 7:46.
1: Fra pochi minuti l'appuntamento con la breve rassegna stampa. Nel frattempo i Blu con Acchia.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato ovviamente ai giornali. Iniziamo la nostra breve rassegna con il Corriere della Sera. Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime. Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. I rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. Iran, il regime potrà vendere petrolio, nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni statunitense sospese. Gli italiani devono rispettare gli israeliani, l'intervista al presidente Herzog. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e Labour, me l'ho chiesto il partito, pronto alla successione. Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. L'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Passiamo alla Stampa di Torino, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer. Dai Tori ai Labour, il decennio perduto. Stati Uniti-Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare e agli Ayatollah aprono agli ispettori. Il Fatto Quotidiano, la rissa fra John e Margherita paga i danni, sei scappata. La madre all'eredità Agnelli chiede da 1,3 milioni, il figlio la attacca. Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista. Via il volonteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici e tre pro Kiev, Unione Europea, valzer di poltrone. Il Resto del Carlino, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime. Ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più. Andiamo con il Messaggero. FIGC, Malagò presidente, il calcio azzurro riparte, il manager romano eletto con il 68,5%, Mancini in pole come CT azzurro. Nel rifugio delle sorelle, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, arriva Burnham, 7° premier in 10 anni. La Verità, si spengono i fari dei progressisti, la caduta delle SS di sinistra. Starmer si dimette, Sanchez assedia.

Inviato dopo la moglie a processo. Il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere. Le politiche che ci impone sono sempre le loro. Dal Green ai migrati, la sponda statunitense serve. Fidanza in missione per ricucire dopo le trampate. Psicodramma strega, Augia si invita a separare l'opera dall'autore, lui se ne intende. Mamma arrestata, vuole vedere le figlie, ritrovate le due ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo. Loro tornano in comunità e la madre con la quale volevano stare va in cella col nonno. Amore malato, dice il PM, e chi lo stabilisce? Il giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra e a pezzi un altro premier bruciato. Tremano Macron e Sanchez, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni. L'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti in un sondaggio dopo lo scontro. 3 morti, Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico, la nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. Il Tempo Quotidiano Indipendente, nato per litigare? Segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO. Tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente statunitense va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto, contribuisce a un disastro epocale e a Pechino c'è chi festeggia. Andiamo con Libero, le ricette dei compagni Landini via i ricchi. Il leader della CGIL rilancia la patrimoniale e attacca: rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. E Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Spot del Propal all'azienda pro-Israele. Rideva della ragazza morta, ora ci sfotte il marocchino che scherzava dopo l'incidente di Ceriale. Il 19enne lascia l'Italia, fallito il piano per fare la bella vita e ironizza remigrazione. Il caso dell'attacco alla Murgia, da ubriaco a cretino, tutti gli insulti tra scrittori. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, Merz alza il tiro sul caso Commerz, non vendiamo la quota del 12,7%, riassetto Delfin sulle partecipate, plusvalenza da oltre 10 miliardi. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Messi pazzesco, nessuno come lui, ha 18 gol, sbaglia un rigore ma fa 2 reti all'Austria, ha superato Klose. Tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, la Nuova Italia sale Conte, Maldini DT, la FIGC elegge presidente Lexconi, via la rivoluzione nazionale, CT Antonio avanti su Mancini e ritorna un grande azzurro. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, Malagò Leada, eletto presidente della FIGC con 68,6% dei voti, con voi posso tutto, mondiale un nuovo record, Leoland, Messi Park, 5 gol in 2 gare, Ronaldo esame Cannavaro, Juve intrigo David, si stringe per Colo, Sorlot bloccato, arriverà soltanto se partirà Jonathan, Schwarzer positivo, non lotto più, Alex fallisce un controllo antidoping in Germania, ma sono innocente. Chiudiamo con Tutto Sport, Giovanni il riformatore, Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, Carnevali siamo a lavoro per Colo, Platini la Juve tornerà a vincere, Messi benissimo, doppietta da record, Beiramvan, pizzaiolo, pastore, poi eroe dell'Iran, lo stregone in campo Macumba a Bomber Kane, Salah in gol, i faraoni nella storia, festa folle. Schwarzer urla, sono innocente, Sinner non difendo, vado all'attacco. Formula 1 domenica in Austria, la Ferrari alza la temperatura, super motore. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con i giornali, con la nostra consueta edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che torneranno con noi domani mattina alle 7.09. Ci lasciamo con un po' di musica, Do It Again, Steely Dan, per arrivare alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Radio Tigullio presenta.
1: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità. Anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi. State con noi.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, parlandovi di intelligenza artificiale, in questo caso potremmo anche definirla un po' invasiva, perché attenzione, se cancellate un modello di intelligenza artificiale dal vostro telefono Android, Google lo reinstalla silenziosamente, si rimuove di nuovo e Big G lo reinstalla ancora. La Free Software Foundation Europe avrebbe denunciato un comportamento alla Commissione Europea perché viola il Digital Market Act, che obbliga i gatekeeper come Google a permettere agli utenti di poter disinstallare software imposti. Quindi attenzione, perché dicevo che la Free Software Foundation Europe avrebbe presentato la documentazione proprio nei giorni scorsi nell'ambito della consultazione sull'interoperabilità Android sotto il DMA. Quindi le richieste sono due: gli utenti devono poter rimuovere completamente i componenti di intelligenza artificiale preinstallati con il divieto di installazione silenziosa, e gli sviluppatori devono poter accedere alle funzionalità di interoperabilità Android senza registrarsi, quindi con Google. Beh, dovete sapere che Google in questo caso ha iniziato ad installare i modelli di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi Android senza informare gli utenti, un po' come ha fatto anche Microsoft con i suoi modelli Silica sui personal computer, dove c'era Copilot, insomma, che tutti hanno detto che era un po' invadente. Ecco, però le cose stanno così, chissà, dico, se riusciranno, come si dice, a spuntare questa cosa, cioè noi magari che installando potremmo avere proprio la classica spunta di non installare certi componenti che non desideriamo.

0: Parliamo del cloud, questa volta quello di Amazon Web Services e Microsoft Azure. Attenzione, perché le notizie non sono delle migliori e insomma verranno considerati come core platform service, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Market Act. L'azienda di Seattle rischia anche delle sanzioni negli Stati Uniti per le pratiche commerciali ingannevoli. Quindi Amazon Web Services, dicevo, e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato. Google Cloud si trova in terza posizione. La Commissione Europea quindi ha avviato questa indagine lo scorso 18 novembre 2025 per poter valutare se devono essere aggiunti all'elenco dei core platform service, quindi imporre il rispetto degli obblighi che sono previsti dal Digital Market Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numeri di utenti. Secondo sempre fonti di Bloomberg, questi risultati preliminari verranno poi comunicati fra pochi giorni, dicevo. Questi servizi dovranno quasi certamente rispettare il DMA e tra gli obblighi c'è quello dell'interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in, ovvero quello che ostacola il passaggio ad un servizio concorrente. Ecco, non sarà però una decisione finale, in quanto questo procedimento terminerà entro novembre 2026, quindi c'è ancora quasi un anno di tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio.
1: Bene, dopo la musica, buone notizie amici, perché attenzione, c'è un robot che gestisce un negozio, si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai, ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali, vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse, chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco, incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino a 40%, pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie gestiti dai robot in 10 città. Cos'è? Potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva, improvvisamente lanciando stoviglio ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo, senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma beh, forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa la gente? Andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Ritorniamo dopo la musica, amici, ad occuparci di intelligenza artificiale. Sentite un po' qua la notizia che arriva dall'Estonia, dove gli agenti di intelligenza artificiale sono oramai sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire delle azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare delle identità digitali, denominati EID code, appunto per definire i loro limiti e stabilire varie responsabilità. L'Estonia, lo sapete, è un piccolo stato dell'Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è sicuramente uno dei più tecnologicamente avanzati. Ecco, quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online, i cittadini possono anche votare tramite internet. Ora diventerà il primo paese, come vi dicevo, che assegnerà questa identità digitale agli agenti di intelligenza artificiale. Dovete sapere che in futuro, sì, l'intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti importanti per il nostro conto, compilando dei report, preparando delle dichiarazioni o interagendo con dei sistemi informativi. E a questo fine deve essere anche chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti, e sicuramente in via definitiva anche chi sarà il responsabile.

Bene, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.

0: Sì, mi dica.
1: No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
0: No, grazie, non mi interessa.

strano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce, ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Yetzi, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato, ecco, c'è molta misura. Ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale, che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop, Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia o anzi andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei, un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. Interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione, pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto, o magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore, più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro. Questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an Angel, I'm a Demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
3: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
5: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

raffinate atmosfere swing. Ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i Marinai.
1: Dai, molla, molla, molla, stormi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Mischeta con la sua Finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecno, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, è per la sciarpa del cane.
1: Chi è lei?
2: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
1: No, io non ce l'ho il cane.
2: E dove è andato, scusi?
1: Ma scusi, io non lo so perché... Ma chi è lei?
2: La sartoria di Via Emilia, per cani.
1: La sartoria di Via Emilia, aspetta.
2: Sartoria per cani, sartoria per cani.
1: Pronto?
2: Sì, scusi, no, la sartoria per cani. Forse hanno sbagliato, avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
3: No, no, no, non ci abbiamo il cane.
2: E adesso che facciamo, scusi?
3: Non ho capito.
2: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
3: Ma di che cane parla lei?
2: È un, penso sia un Doberman.
3: No, no, no, no, non ha mai avuto cani, no.
2: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
3: Prego.

sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show. È un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto, trincerato a farvi compagnia come al solito. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show. Super.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
1: Di chi sta parlando?
0: Della santa.
1: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
0: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
1: No, ha sbagliato numero.
0: Ma noi come facciamo?
1: Come fanno, lo chiedi a me?
0: No, ci dica qualcosa lei sulla beata.
1: No, guardi, buongiorno, io non ho niente a che spartire con quello che sta dicendo lei, buongiorno.

0: sto con te.
1: Quando si parla di inquinamento, spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare, non lo so, alle auto da dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India, troppi fuochi d'artificio per la festa, ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tardanotte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
2: Quindi?
1: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
2: Ma che cosa vuole?
1: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
2: Ma per piacere, ma con chi?
1: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
2: Ma mi lasci delle per

0: nome?
1: Alex.
0: Cognome?
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui, su Radio Tiguglio.
0: E il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: Su Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so un dove rispondere. Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì,
2: pronto, salve, scusi, il disturbo supermarket meteo. Gentilmente se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
1: Ma scusa, sono dalla mia parte.
2: Cioè sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
1: Ma adesso quello che è buono.
2: Cioè soleggiato quindi?
1: Sì.
2: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
1: No, niente, è normale.
2: Normale, ascolti, per quanto riguarda le temperature, secondo lei per essere diciamo ormai nel mese di novembre, perché manca poco, sono ancora troppo alte? Oppure si stanno un po' abbassando?
1: Beh, di solito si stanno abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
2: Sì, diciamo che però ancora durante il giorno potrebbe essere abbastanza caldo per essere fine ottobre.
1: Sì, sì.
2: Ancora un po' anomalo, ecco. Giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
1: Sì.
2: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
1: Sì?
2: Dei mari?
1: Ah, quelli non lo so dire io.
2: Non li vede da Forlì?
1: No, no.
2: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
1: No, no.
2: Non neanche.
1: Sì.
2: Cioè, non guarda verso Ravenna?
1: Sì, sì. No, lontano da Ravenna, 20-30 km.
2: Ah, ok. Quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
1: No, no.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Prego.
3: Oggigiorno tutto è una lusinga, dura minga, dura no. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre può.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so un grado dove rispondere, grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì.
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, Supermarket Meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
1: Come, scusi, sono dalla mia parte.
2: Cioè, sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
1: Adesso è buono.
2: Cioè, soleggiato, quindi?
1: Sì.
2: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
1: No, no, niente, niente, è normale.
2: Normale, ascolti, per quanto riguarda le temperature, secondo lei, per essere, diciamo, ormai nel mese di novembre, perché manca poco, sono ancora troppo alte? Oppure si stanno un po' abbassando?
1: Beh, di solito si stanno abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
2: Sì, diciamo che però ancora durante il giorno potrebbe essere abbastanza caldo per essere fine ottobre.
1: Sì, sì.
2: Ancora un po' anomalo, ecco. Giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
1: Sì.
2: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
1: Sì.
2: Dei mari?
1: Ah, quello non lo so dire io.
2: Non li vede da Forlì?
1: No, no.
2: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
1: No, no.
2: Non neanche.
1: Sì.
2: Cioè, non guarda verso Ravenna?
1: Sì, sì, no, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
2: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
1: No, no.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Prego.
3: Oggigiorno tutto è una lusinga, dura minga, dura no. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses, che a quanto pare aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, no, lei che è di Modena ci può dire qualcosa in più.

0: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
2: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona, che hanno trovato un fornaio che si soffiava il naso con i filoni di pane.
2: Beh, allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio, qualcosa?
2: Ma scusi, sa, a me mi telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ma lei è di Verona, io no.
2: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo sa lei dove lo compro il pane?
1: No, non lo so, però lei immagina.
2: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili?
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
3: Come?
1: Chi è che ha segnato?
3: Ma che ne so io?
1: Han fatto gol.
3: È tanto piacere.
1: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
3: Ah, ha fatto bene.
1: Chi era lei? Non lo conosce?
3: No, ma non so niente.
1: Pure il vetro ha rotto.
3: Vabbè, ho capito, basta.
1: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
3: Che ha detto? Io non ho capito.
1: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
3: Ma che sta a dire? Lei è matta.
1: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice ma che sapore di cane che ha?
3: Ma io non ho mai sentito questo discorso scemo.
1: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
3: Ah sì, io vedo tanto tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
1: Beh, quello è vero.
3: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie, ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia, fanno schifo i padroni dei cani.
1: Esatto, però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
3: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
1: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
3: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
1: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: qual è? Qual è?
1: Avevo il campo e il seme nero. Scusi signora.
2: La vita è come il wifi, a volte funziona, a volte no. Ma quando prende bene, non la molleresti più.

Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tigullio
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

scarica di forza e adrenalina pura, questa è Estatissima 2026. Alessandro Fizzotti al microfono, si apre il vostro spazio di libertà quotidiana. Sentite questo groove, è il battito del cuore di chi non vuole smettere davvero di ballare, no? Di essere energico. E anche oggi siamo qui per trasformare quella che è la vostra giornata in un festival davvero privato. Insomma, ragazzi, non servono orologi, non servono calendari, serve solo la voglia di lasciarsi trasportare dalla nostra musica più fresca del pianeta. Ed in questa ora di radio esploreremo le vette delle classifiche, riscopriremo quei ritmi che sanno di sabbia e di sale, ma soprattutto vi porteremo ospiti di eccezione che ci racconteranno cose utili da sapere proprio durante le nostre vacanze, ma anche durante questa grande stagione calda. Parleremo di viaggi, parleremo di Italia, parleremo che cosa? Del piacere della vacanza insieme ad un giornalista, un esperto del viaggiare e del wellness. Sarà con noi per Mappamondo Claudio Pina. E poi oggi vi andremo a raccontare come difenderci dalle fake news. Anche questa è notizia, perché le notizie vanno, come si dice in questo caso, ricercate e bisogna veramente controllare che siano reali. E poi ancora parleremo di nutrizione, parleremo di quello che mangiamo tutti i giorni sulle nostre tavole durante questa stagione, i consigli utili da una nutrizionista, e sarà con noi infatti la dottoressa Chiara Boscaro. Insomma, tante cose belle da vivere anche oggi nella colonna sonora della vostra estate, che è ufficialmente in onda. E quindi, restate con noi, ragazzi! Everybody.

fatta di Iran, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa a statella, che pure a rumini che ha da fa guerra. Ma si entra!

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio all'interno di Statissima. Insomma, quante volte ci siamo chiesti: ma come fa quella persona a credere ad una notizia palesemente falsa? Oggi scopriamo che la colpa non è della pigrizia, ma del nostro cervello. Parliamo infatti di fake news, ma non dal punto di vista dei social, bensì da quello della biologia. Per capire meglio cosa succede, insomma, nel nostro cervello, abbiamo con noi il professor Stefano La Saponara, associato del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, ricercatore del Santa Lucia di Roma. Il professor La Saponara ha guidato uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, che ha analizzato niente meno che le nostre pupille per capire come le convinzioni personali incatenino il nostro modo di imparare. Stefano, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato.
0: Senti, Stefano, il vostro studio dice che la verità è nell'occhio di chi guarda, in senso quasi letterale, no? Avete scoperto che osservando le pupille di una persona mentre legge una notizia potete capire se ci crederà o no. Ma com'è possibile che un riflesso nell'occhio riveli i nostri pregiudizi?
1: Allora sì, questo è stato il primo risultato abbastanza eclatante che abbiamo osservato in questo studio e in pratica, come hai giustamente riassunto, abbiamo osservato che durante la lettura di una notizia, poi in realtà metà di queste notizie erano vere, metà erano false, ma il soggetto non lo sapeva, quindi era chiamato a leggerla e poi a esprimere un giudizio se ci credeva oppure no e con quanta forza ci credeva, quindi se ci credeva tanto o poco. E quello che è emerso è che durante la lettura delle notizie, ancor prima che lui in realtà poi esprimesse il suo giudizio tramite un tasto, la pupilla si dilatava maggiormente per le notizie alle quali poi avrebbe creduto con forza e si dilatava di meno a quelle alle quali non avrebbe creduto con altrettanta convinzione. E questo è possibile in virtù del fatto che la pupilla è controllata da un punto di vista cerebrale dal nostro sistema nervoso simpatico, che è una parte non sistema nervoso che è implicato in quei processi che noi chiamiamo di attacco fuga, insomma, che servono a dare colore, salienza a quello che ci circonda. Nasce da un punto di vista evolutivo come qualcosa legato al pericolo, ma poi si è evoluto nel ritrovare l'importanza di qualcosa, quindi la salienza.
0: Sì, sì. Stefano, nell'esperimento avete usato un gioco a premi, no? Avete visto che le persone fanno fatica ad imparare cose nuove se queste contraddicono ciò che già pensano, arrivando appunto a perdere dei soldi pur di non cambiare idea. Siamo davvero così testardi per natura?
1: Sembrerebbe di sì. Io in realtà esattamente questa è stata la domanda da cui sono partito in realtà, perché dopo nel 2021, dopo la pandemia da Covid, avevo visto tutti i danni che la disinformazione aveva provocato all'epoca e quindi mi ero chiesto: ma le fake news possono arrivare al punto da impattare così tanto la nostra psiche da darci problema nell'imparare qualcosa, addirittura nel cambiare le nostre decisioni? E quindi ho pensato a questo semplice gioco a premi, in cui questa era la seconda fase dell'esperimento che ho descritto prima. Prima c'era il giudizio delle notizie, nella seconda fase loro avevano questo gioco in cui dovevano scegliere una fra due notizie che erano presentate insieme sullo schermo, e c'era una regola che loro dovevano apprendere per prove ed errori che diceva che una di queste due notizie era più premiata delle altre, una tipologia di notizie era più premiata delle altre. Quando erano più premiate quelle in cui che loro avevano giudicato come vere, ci mettevano pochissimo le persone a capire quali scegliere per avere rinforzi, per avere queste piccole somme di denaro virtuale, poi non erano soldi veri. E quando invece il premio era associato a notizie che loro credevano false o avevano giudicato come false, non riuscivano ad apprendere perché continuavano a scegliere quelle che credevano vere. Quindi c'era questa attrazione forte che gli proibiva o gli dava difficoltà nell'apprendere una semplice regola di devo scegliere A, sì, o B per avere un rinforzo.
0: Sì. Ecco, ma questo significa che dare informazioni corrette a chi crede ad una fake news spesso non serve a nulla?
1: Esatto, nel senso che non basta correggere le persone, e che poi quello sono le procedure di chiamate debunking, quello che si fa normalmente cercando di smascherare, perché se la convinzione è forte la persona semplicemente continuerà a crederci. Quello che va fatto in realtà è educare le persone a riconoscere le fake news ancora prima di generare una convinzione, perché perché nel momento in cui io ho generato una convinzione poi è molto più difficile smontarla.
0: Stefano, chiudiamo con questa domanda: cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere più critici e quindi meno influenzabili quando leggiamo una notizia, per esempio sui social?
1: Allora, i suggerimenti sono più o meno quelli noti, quindi per prima cosa verificare le fonti, quindi provare a cercare di capire se è stata pubblicata da un sito che è ritenuto attendibile, quindi un media nazionale piuttosto che un sito che è sconosciuto, incrociare le fonti, perché a volte anche i media nazionali possono prendere degli abbagli, può capitare, quindi cercare la stessa notizia anche in altre fonti, se è presente in più di una allora è più probabile che sia vera, e poi ragionare con critico quanto è possibile che questa cosa sia successa anche alla luce dell'AI, dell'intelligenza artificiale che sta cambiando tutto, perché è possibile generare contenuti mai successi.
0: Grazie al professor Stefano La Saponara dalla Sapienza per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Bring the action.
1: A Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Estatissima!
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: invidia. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima per il collegamento insieme alla nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Chiara, buona estate, benvenuta.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, iniziamo insieme a te con questo primo appuntamento. Parliamo di idratazione mangiabile, ma oltre il bicchiere, Chiara.
2: L'idratazione estiva è spesso ridotta al consiglio standard di bere 2 litri di acqua al giorno, ma la fisiologia umana suggerisce una strategia più integrata attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura non sono solo contenitori di liquidi, ma strutture biologiche che racchiudono acqua biologicamente attiva, ricca di elettrolite, vitamine, che ne facilitano l'assorbimento cellulare. Quando mangiamo cibi come il cetriolo, che ha il 96% di acqua, il ravanello, che ha il 95%, non stiamo solo ingerendo liquidi, ma stiamo introducendo una matrice fibrosa che rallenta il passaggio dell'acqua nello stomaco, garantendo l'idratazione più duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria, il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene, vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
1: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
2: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetrioli a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti, qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
1: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio.
2: Buona estate.

anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tiguglio Web,
3: la colonna sonora della tua giornata.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Brian, che chi sono? Non te lo ricordi neanche tu. Vabbè, partiamo abbastanza bene, veramente. Mi meraviglio di tu che sei, una persona seria ed educata, è vero? Un affare stupido, per favore, mamma mia. Sì. Allora, che è così, non ci posso fare niente. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè. E poi chiaramente in redazione Alessandra Sassa, speaker, piccione alla griglia, tutte queste cose qua. Che piccione alla griglia a me mi piace, un piccione alla griglia mi piace. E a proposito di uccelli alla griglia, piace anche Patrizia, ci sei?
1: Ci sono. Ciao.
0: Lo sai,
1: ma perché
0: che...
1: devi dire di tutti i colori a quella santa di Alessandra, che ma dovrebbero che? Farla santa.
0: Alla piccione. Cioè, piccione
2: l'altra volta. Però tu non sai la piccione cosa gli ha mandato di ritorno.
1: Cosa ti ha mandato?
2: Questo, ascolta. Sì. Intanto salve. Sì. È vero che ti ha mandato questo?
3: Senta, scusi, sì. Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché?
4: Perché io il pieno lo faccio de stronzi.
2: Ecco, hai capito?
0: Ho capito benissimo, guarda. È fantastico, siamo meravigliosi. Partiamo bene, partiamo molto
1: bene.
0: Partiamo in una maniera devastante. Allora, perché è bello essere così. Allora, non ho presentato.
1: Ma guarda, che se i nostri ascoltatori cercavano un programma dove serio, hanno sbagliato frequenza.
0: Sì, potrei dare altri due o tre titoli di programmi, ma non lo faccio perché non me ne può fregare meno. Beh, lasciamo perdere, direbbe il grande Vittorio De Sica. Allora partiamo, si va, abbiamo delle cose belle anche in questa puntata, voi sapete benissimo, ci conoscete, noi siamo fatti così, noi siamo dei cretini, però dei cretini che vi fanno stare molto molto bene.
2: Max, nascondi il cappotto di Loris,
0: Non è ancora arrivato. Quello è il cappotto di Brian.

Sorry, Murray. Cosmic, A Number of Names. L'inglese mio dialettale del sud, un sobborgo di Manchester, quando io ero... Non lasciamo perdere, ma una vita meravigliosa che ho passato prima di approdare in questo loculo che mostruoso che è Dolce Liceo. Sorry. Allora.

0: ma caro Giannino, ti vedo impelagato.
1: Mi dica.
0: Vedo impelagato nelle tue cose malsane lì, veramente. Allora, ma ti ha attaccato nel senso. Essendo sposato con quell'altra. L'altro piccione, piccione 2. Ma ti ha attaccato influenze e cose varie? Perché so che.
1: Esatto. Lo reclamavo proprio poco fa.
2: E poco fa. Cavolo, mi
1: eh sì, perché inizia pure da Memmo.
2: Che ci posso fare? Mica te l'ho voluto attaccare apposta. Che vuoi? Che ci posso fare?
0: Dovevi nel divano, era meglio. Invece vuoi stare lì appiccicata. Cioè, oh,
1: guarda. Ecco. Ha portato pure questa per attaccarlo.
0: Ah, addirittura il Patex.
1: Il Patex.
0: No, veramente io l'avevo scambiato per vedere se uno per un test di gravidanza.
1: Ormai
0: la tua età, voglio dire, dove vuoi andare. Allora, nel senso buono, chiaramente. Allora, avremo, come ho detto prima, avremo naturalmente la nostra intervista della Sassa. Eccola, è arrivata, ragazzi. È arrivata la Sassa.
1: Signora Piccione, signora Sassa.
0: No, Piccione, veramente è il cognome, Alessandra Piccione, veramente. Ha un cappotto rosso, sembra un gabibbo. Allora, voi che siete l'ascolto di Dolce Alice Live, non vi posso. No, il gesto che è stato fatto verso
1: la mia l'ombrello, sicuramente. Sì.
0: Doppio ombrello e doppio dito medio. Cioè, veramente
1: il balzo. Alzato due mani.
2: Fatto
1: così.
2: Bene, Alessandro, faglielo anche con
1: la luce del piede, sì, ecco.
0: Continuando, dicevo, l'intervista della Sass, Loris quando avrà voglia di arrivare, e poi naturalmente il video.

0: Phil Collins, Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello questo brano, meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto il finale, glielo lasciamo dire, glielo lasciamo fare. Vai,
1: fagli. Wunderbar.
0: Lasciamoglielo andare. Senti, senti.

0: cari amici e cari amiche di Dolce Alice Lai, perché noi siamo...
1: Io volevo dire una cosa.
0: Sì, vabbè.
1: Dire. Wunderbar. Volevo dire Wunderbar.
0: Sì, perché, no, perché sai perché vuol dire Wunderbar? Perché gli manca quell'altra cretina che ogni tanto...
1: Sì, mi manca, è vero.
0: poi tornerà. Con la massima tranquillità tornerà. Allora, decidiamo, vogliamo già dare una notizia o no, oppure dopo?
1: Ma intanto io darei il
0: come?
1: Numero
0: scusa?
1: Del nostro...
0: Scusa?
1: Intanto io darei, scusate, il raffreddore.
2: La voce è a pezzi.
1: Il raffreddore, non ci posso fare niente, sono raffreddata.
0: Quindi parlo così,
1: col nasale parlo.
0: Vai.
1: No, direi di dare il nostro WhatsApp.
0: Sì, sì.
1: Almeno così i nostri ascoltatori scriveranno qualcosa di intelligente, visto che noi diciamo solo cazzate.
0: Diciamolo, ci pensiamo noi. Allora, voi radioascoltatori, allora, voi fate le cose serie, che a dire minchiate ci pensiamo noi, non vi preoccupate, perché così è, così rimarrà sempre vita natural durante. Vai WhatsApp.
1: Allora, 348-349-1141.
0: Bene, già...
2: Oh, hai indovinato stavolta.
1: No, l'altra volta l'avevo fatta apposta per vedere se era attento.
0: Ma se lascia stare, lascia perdere. Giannino, visto che fai il furbetto, la mail.
2: Ah, Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ah, ce l'ha fatta.
1: Ah, non è.
0: No, ma ce l'ha scritto. Sì. Ce l'ha scritto lì davanti, perché non sono.
2: No, l'ho scritto sulla mano, poi lo devo,
1: no,
2: devo lavare la mano.
1: È tatuato.
0: Un brano che non abbiamo mai messo su Dolce Alice Live. George Michael.

0: Lovered, sulla falsa riga di Jesus and to the Child. È vero, George Michael. Questo è un brano che non abbiamo mai immesso in Dolce Alice Live, cari amici, voi che siete con me ormai dalla bellezza di 2 anni, se non erro. Questo è un brano che non abbiamo
1: più mai, o meno, sì.
0: Sì, sì, non abbiamo mai messo. Bello pure questo, perché poi George Michael era bravo a fare queste cose.
1: Ogni tanto si manda qualcosa di rilassante, sì.
0: No, anche perché poi Duba, cioè nel senso buono, no? Rilassiamoci poi su tutto quanto. Allora, che c'è, Brian? Stai tranquillo, ma è agitato quel ragazzo, è agitato.
2: Pur qua, pur
0: non lo
2: qua.
0: So, non lo so.
1: Vuole i soldi, vuole i soldi.
2: Pagalo, pagalo, che si calma.
0: Io gli ho detto, guarda che ci sono piccioli, i piccioli.
1: Piccioli, niente, capito,
0: niente,
1: Brian.
0: Piccioli, se vuoi ti do la tessera, vai a fare la spesa.
1: No, si va avanti a cambiali, a Violino Zigano, hai capito?
0: A Violino Zigano, accompagnami tu. Allora, Atmosphere, dice Brian, Soul Funk and Disco Classic.

0: mamma mia.
1: Ma che è sta cosa? Brian, io ti voglio bene, ma dove sei andato a prendere sta cosa?
0: Atmosphere, Soul Funk and Disco Classic.
1: Ecco. All'interno della Billboard, ho capito, ma del disco funk 1981. Bravo. In vinile? No, ora no, se mi fai vedere il vinile ora, togli la puntina. Brian, ma per favore, ma che minchione sei, insomma. Allora, nel senso buono, chiaramente, che senso buono. Allora, che volevo fare? Gianni, ci sei? Patrizia, mi sei?
2: Sì, sì, ci siamo.
1: Allora, pensate, è pronta già anche la sassa, no? Vaccinatevi voi, Si è tolta il cappotto rosso alla Gabibbo e sotto è vestita di verde come un ramarro. Non capisco queste accoppiate. Sassa, mi sembra un po' francese, sei.
2: C'ha la sciarpa bianca?
1: No.
2: Sì. Così è vestita come la bandiera italiana.
3: Sì, italiana.
1: Anche questo è vero. No.
3: Ci canti l'inno, Alessandra? No, spero di no.
1: Per l'amor di Dio. Allora, sei pronta? Ok, sono pronti. Un brano, poi cose varie, poi sarà come morire. Allora, che c'è? Si va? Antclop, Pop and Dijon, 1983, la Dolce Alice Live.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
6: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.
3: Questa è semplicemente

0: E sulla scia di questa canzone veramente molto molto bella che avete appena sentito, dal titolo Fango. Ma chi è che cantava questa, chi è che ha cantato questa canzone Fango? Lui ormai per me insomma è di casa, è di casa in atto per tu. Bentornato a Loren. Ciao Loren.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ovviamente abbiamo iniziato con Fango, ma Fango non è il tuo ultimissimo singolo, dopo parleremo dell'ultimissimo singolo, però visto che è vero, siamo in un periodo che fa freddo, Fango in realtà è un brano che è uscito d'estate e un po' abbiamo voglia di ritornare al caldo, alla primavera, al caldo estivo, anche perché questi sono i giorni più freddi dell'anno, così pare. E allora ho detto, ma sì, tu eri d'accordo, ti ringrazio, abbiamo fatto ascoltare questa canzone che è appunto il tuo, ormai si può dire non ultimo singolo, ma il tuo penultimo singolo, sì. Contenuto nel tuo album, no? Se non erro, Altalene.
1: Sì, sì.
0: No, Galassia, aspetta, no, Galassia, ho sbagliato, Galassia, cioè Altalene perché era la penultima intervista fatta, Galassia. Ho fatto un attimo un misunderstanding, com'è che si dicono, non so, come si dice così. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato brevemente, posso dire, veramente molto bello, spensierato, molto, molto be positive, come si dice oggi.
1: Sì. Sì, sì, è un brano, diciamo, che ho scelto di portare, appunto, come dicevi tu, per l'estate, ormai l'estate scorsa.
0: Sì, sì.
1: Mi sembra fosse uscito a giugno, ora non ricordo bene, però comunque periodo estivo. Sì, è

0: scelte appunto,
1: esatto,
0: proprio per farla uscire d'estate e portare un po' di spensieratezza. È un brano spensierato che punta, ecco, a dare spensieratezza e per chi vuole anche ballare, insomma.
1: Esatto, infatti ricorda un po' anche, essendo poi, vabbè, io essendo un po' più vecchiarella decisamente, a me ha ricordato molto comunque quelle vibrazioni che si sentivano negli anni '80 quando io ero, esatto, insomma, bambina, sì, ragazzina,
0: sì, sì. È proprio, sì sì, è fatto proprio su, diciamo, lo strumento principale è un synth che ho utilizzato, che
1: sì,
0: è una sonorità molto presente, come dicevi tu, soprattutto negli anni 80.
1: Esatto, esatto. Invece, mio caro Lore, cambiando proprio totalmente genere, guarda, tu non potevi saperlo, io l'adoravo, anzi io dico l'adoro, perché per me è come se ci fosse ancora la signora Ornella Vanoni. E tu hai voluto rendere un omaggio veramente molto speciale ad Ornella, sì, proponendo, e quindi questo è proprio il nuovissimo singolo uscito da pochissimo su tutte le radio, il tuo nuovo singolo, con questo omaggio appunto a Ornella Vanoni, ovvero L'Appuntamento.
0: Esatto.
1: Ecco, sì, come ti è venuta l'idea? Cioè, è un capolavoro, L'Appuntamento.
0: Sì. Allora, sì, è un brano, diciamo, qui io tenevo già tantissimo, un brano che ascoltavo come anche altri capolavori della musica italiana, sempre di Ornella Vanoni,
1: sì,
0: e non solo, già da prima, però in realtà è nato per gioco, nel senso, ti spiego, io
1: sì,
0: ultimamente, diciamo, solo su TikTok mi diverto un po' a coverizzare in maniera acustica i brani, specialmente, diciamo, quelli italiani, quindi a riportarli in versione, ecco, o chitarra e voce o piano e voce. E una volta avevo deciso di, appunto, proporre L'Appuntamento, mi è piaciuto molto come era uscito, semplicemente piano e voce, e quindi poi, insomma, ho parlato anche un po' con il mio staff e abbiamo deciso di proporla proprio come singolo, e quindi,
1: sì,
0: mi sono cimentato nel lavoro dietro questa canzone, che devo dire non è stato semplicissimo, anche perché mettere le mani su uno, appunto,
1: certo,
0: uno dei brani, tra i brani più importanti comunque italiani, è un bel rischio, quindi ho cercato di farlo in maniera rispettosa e cercando di dargli semplicemente un altro vestito, in questo caso appunto.

0: ne ho approfittato, ecco, anche per appunto farlo uscire per, come omaggio a, certo, Ornella Vanoni, che appunto ci ha lasciato da poco.
1: Guarda, io devo, sono sincera, sei stato veramente sai quando si entra a casa di qualcuno o nella vita di qualcuno in punta di piedi, no? Ecco, la stessa identica cosa tu l'hai sei riuscita a farlo, secondo me, interpretando l'appuntamento. Cioè tu l'hai in punta di piedi, con eleganza, con delicatezza direi, hai reso questo omaggio a una grandissima artista, soprattutto un'artista, posso dire, libera, una donna mentalmente libera. Ecco, la libertà oggi, anche a livello artistico, quanto è importante, Loren?
0: Molto importante, anche se devo dire ci troviamo, diciamo,
1: infatti,
0: in
1: qua
0: un
1: che ti volevo
0: particolare, no? Diciamo che se guardiamo l'industria musicale,
1: sì,
0: soprattutto poi quando si entra in contatto magari con
1: certo, determinato.
0: Con

filone musicale, no? Cioè fare magari una canzone uguale, simile a quella di un'altra che è andata bene, eccetera, eccetera. Quindi la libertà artistica in questo caso è, in questo periodo soprattutto, è quasi una forma, posso dire, di ribellione, nel senso che scegliere di portare una musica a cui si tiene.

0: a Sanremo Giovani, ovvero quel fiore d'inverno, perché le dichiarazioni d'amore vanno sempre bene, vanno sempre fatte, e quella era proprio una sorta di dichiarazione d'amore con questo fiore, no? È particolare, perché le emozioni sono un po' come dei fiori, ecco, quando tu vedi un fiore dici che meraviglia, è così anche l'amore, no?
1: Beh sì, certo, ti ringrazio per averlo insomma ricordato. Intanto questo, sì, diciamo che io sulle piattaforme ormai pubblico musica da un po' di anni,
0: parecchi, direi di sì, ormai
1: c'è quasi un percorso, no, nel tempo, anche perché ho cominciato a pubblicarle un po' di anni fa, e ovviamente col tempo poi si cambia,
0: certo,
1: anche,
0: lo stile si crea,
1: punto di vista,
0: certo,
1: quindi magari lo si può denotare anche attraverso le canzoni questa cosa, però sì, ecco, appunto, come dicevi tu, ci sono molti brani, tra cui anche quello di Sanremo Giovani, Fiere d'inverno, che è un brano che
0: è sempre che attuale.
1: Ti ringrazio, però sì, è un brano che mi ha portato fortuna, e che comunque, sì, appunto, per questo motivo questo disco nel cuore.
0: Assolutamente, anche perché se pensate, Loren, ormai sono un bel po' di anni, hai iniziato a scrivere canzoni, proprio le tue canzoni, che avevi 14 anni, cioè ora sei ancora giovane, ci mancherebbe, però voglio dire, non è che fai musica dall'altro ieri, ma da un bel po' di tempo, quindi a partire dall'EP Devo Correre, che è stato forse il tuo proprio primissimo EP, no? Un po' che noi chiacchieriamo in musica, quindi non mi ricordo tutto, però mi sembra che il tuo primissimo EP sia stato proprio Devo Correre, quindi
1: sì, esatto,
0: un Loren giovane, ecco, più giovane.
1: Fatto uscire, sì, non ricordo, credo 18-19 anni,
0: sì.
1: Un lavoro che avevo fatto tutto da solo con il computer e la,
0: tu pensa,
1: la tastiera in camera, ecco, però è ancora lì.
0: Esatto, ma questo è proprio un po' come lo che tu dicevi prima, no? Il bello di poter ascoltare tanta musica dello stesso artista nel corso, che sarebbe ancora forse migliore, sarebbe migliore ascoltare anche proprio un po' in ordine cronologico, perché proprio si percepisce, poi soprattutto chiede il settore, l'evoluzione artistica, la maturità artistica di una persona, e tu di maturità artistica ne hai avuta tantissime in questi lunghi anni, quindi continua così, mi raccomando.
1: Grazie. No, vabbè, sì, è come per me, è come guardare delle vecchie foto, sai?
0: Certo,
1: ricordo,
0: certo.
1: Però attraverso l'ascolto. Mm-hmm. Come dicevi tu, sì, ho avuto la possibilità e l'opportunità di fare tante esperienze, sto cercando di crearmene sempre nuove, e poi è una cosa fondamentale che ci tengo a ridurre.

0: a Milano, perché parallelamente alla vita artistica credo che capire la musica insomma possa aiutarti poi anche nelle creazioni, no?
1: Sì.
0: Porta avanti anche questo lato.
1: Direi perfetto. Ecco, questa è la dimostrazione che i sani artisti, i sani ragazzi ci sono ancora, ecco. Ecco, che insomma riescono a conciliare la propria passione per la musica, lo studio però, quindi la propria formazione. Questo è fondamentale, Loren, quindi grazie veramente per l'esempio che puoi essere anche per tanti tuoi coetanei e non solo, ovviamente.
0: Ti ringrazio, sì, ci tenevo a dirlo perché insomma non
1: certo, ma è giusto, giustissimo. Tra l'altro, ecco, molto posso dirti che anche per quanto riguarda sempre l'appuntamento che adesso andremo ad ascoltare insieme, ma lo sai che puoi stare tu a lanciarlo, è delicatissima anche la copertina del singolo.
0: Sì,
1: è particolarissima. Sì.
0: Cesare Maria Solito che si è occupato della creazione di questa copertina, sì, mi piace molto anche
1: a me. Ah, guardami, è veramente delicata, bella. Andate, curiosate anche la copertina, ce lo so, tutto fa, secondo me, tutto fa. Allora, ricordiamo un po' le tue pagine social.
0: E allora, io sono un po' dappertutto, quindi potete trovarmi sui principali social che utilizzo, sono ovviamente Instagram e TikTok, anche appunto dove appunto dicevo prima carico ogni tanto video in cui coverizzo anche delle canzoni, e Facebook, e poi per YouTube insomma per vedere i videoclip anche delle canzoni, e poi su tutte le piattaforme digitali per ascoltare la musica, quindi Spotify, Apple Music, iTunes eccetera.
1: Perfetto, e allora adesso tocca a te lanciare ovviamente il tuo ultimissimo singolo.
0: Ok,
1: dai, allora. tanto lo sapevi che ti

0: toccava, quindi grazie
1: allora,
0: Lore.
1: Sì. Ok, allora adesso ci ascoltiamo tutti insieme l'ultimo singolo di Lauren, L'appuntamento.

0: Venom Nike Music Talk.
1: Ci sapete quello che mi scrive Brian sul monitor. Ci siete disgraziati della porta opposta?
2: Sì che ci siamo, sì.
3: Ma
2: che
3: perché disgraziati? Noi qua ascoltiamo.
1: Sì, no, ma nel senso buono, perché mi è uscito fuori il display. Te continuate a discorrere. Ma la cosa obbrobiosa, non so il perché. Comunque, grazie Alessandra Sassa, è andata in bagno, non so il perché, perché io forse lo so perché. No, volevo dire una cosa, non lo dico perché magari poi dopo la faccio come posso dire, arrabbiare. Cos'è sta roba, Maria? No, ancora, mamma mia, che roba, che brutta roba. Allora, che c'è? Che c'è? Non vi sento più, io vi avverto. Ecco. Ready, drops, snaps, snips, slap, ecco.
2: Snips, ecco.
1: Come mai? Visto che c'era qualcosa che non funzionava.
2: Certo, hai schiacciato il tasto.
1: Che tasto ho schiacciato? Non ho schiacciato niente io, mamma mia.
2: Niente.
3: Assolutamente. No, lui si schiaccia i brufoli, si schiaccia.
1: Schiacci i brufoli, per quello che non sento più una beata. Non lo so. Allora,
3: una beata.
1: Beep. La musica.

0: un remix, un rifacimento di questo brano qui, The Cosmic and A Number of Foot Names. Capito? Non ci ho capito una minchia di
1: vero. Senti, è inglese.
0: No, ma non ci ho
1: capito. Maxi, in lingua inglese, una roba veramente.
0: Ma schifo, ma la cosa.
2: Ecco, quale troppo, quale? Non si può sentire.
1: Come l'hai annunciata, è nice.
0: Sì.
2: Quello è arabo.
0: Sì. No, questo è notino. Allora, detto questo, la frecciata di quelle è fine.
1: Sì, ma è la sbagliata pure quella frecciata. Sì, notino, sì. Netino.
0: No, il bello è notino. Perché è piccolo,
1: notino.
0: È piccolino. Allora, salutiamo gli amici di Noto, località turistica Sicula. Allora, che ci ascoltano chiaramente anche loro, perché in Sicilia non siamo.
1: Località. Siamo turistica Sicula.
0: Allora, poi ci fermiamo perché se no alla fin fine poi ci arrestano. Arriva la samba, non è vero, perché non è la samba, ma è Andy Narell con Cosmic. Però il titolo è La Samba. La Samba. 1900, Brian, scrivi sul monitor! Oh, grazie.
2: Sai leggere?
0: Mamma mia. 1983.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Le cuffie, o amici radioascoltatori, mettete le cuffie e sentite che quando suona il piano si sente che è registrato dal vivo live, non è il computerino, si sente proprio il battito del dito sulla, è vero, mamma mia, la cosa...
1: il battito animale,
2: il battito delle falangi sulle
0: sì, tasti. Sì, sì, è vero, si sente proprio le...
1: Ma comunque perché... vogliamo ringraziare tutti i radioascoltatori, perché sono veramente in tanti, di Dolce Alice Live, pensa, addirittura ci ringraziano da Marte, e hanno mandato pure l'alfabeto Morse per chiacchierare con Max Bellè.
3: Ecco. C'è Max Bellè con l'alfabeto Morse, e quindi noi facciamo... hanno mandato un messaggio per Max.
2: Che cosa ti hanno detto?
1: Hai capito, Max? Ti hanno mandato il messaggio.
0: Hanno detto che dovete andare tutte e due a fare. Allora, ma è normale, è normale. Grazie, Brian, che mi hai tolto dall'impaccio di buttare sotto qualcosa. Allora, voilà. Bananarama, a Dolce Alice Live, Cruise Summer. Dovete

0: erano belle quelle donne lì, vabbè.
1: Aspetta che ti vado a prendere il vinile dei Bananarama, ce l'ho, eh?
2: Ma non è che gli ascoltatori possono vederti, e chi se ne frega, non è che cosa, chi se ne frega se c'è il vinile, non ti vedono.
1: Lo so, non siamo in radiovisione, ahimè.
2: No, ma poi arriverà anche quella, non ti preoccupare, arriverà anche la radiovisione, state tranquilli, con calma, ci vuole molta molta calma, molta molta calma, riusciremo ad arrivare anche nelle case di tutti quanti voi, naturalmente con
1: in video,
2: in video. Così almeno se avete qualche problema gastrointestinale noi lo risolviamo.
1: Se già ridono in audio, se ci vedono in video siamo Zelig 2.0.
2: Sì, infatti. sì, perché poi io mi alzo solo in mutande.
3: È vero, confermo, certe volte proprio non si può vedere.
1: Lì
3: non si può guardare.
1: No, se si alza gli obiettivi puff saltano.
2: Ma fai su telecamere costano un sacco di soldi, è meglio non perderle, cioè è meglio non perdere dei soldi su quelle cose infamili. Allora, che volevo fare? Nulla. Allora, ora un brano e poi parte il Vintage Italy.
1: Sorpresona,
2: che non so se l'avevo già fatto oppure no. Comunque, vabbè, Brian dice di no, vediamo un attimo se ha ragione lui oppure moi. Allora, Gazebo, che farà una serata con Dolce
1: Like Chopin.
2: Ripeto, Gazebo, che farà una serata con Dolce Alice Live quest'estate, non vi dico dove, però ci sarà, con semplicemente I Like.

0: questa è Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: nella mia vita. Ti piace proprio questa canzone, eh? Lo so. No, ti dico questo perché l'abbiamo già messa nel Vintage Italy, eh? Caro Brian Bellet. Sì. La colpa è mia. Come l'altra volta dei Simple Minds, no?
1: No, facciamo sempre il bis, no? È così.
0: No, ma la colpa poi è sempre mia. Vabbè. No, veramente, scorsa settimana sono maderrato, mi hanno scritto anche qualche emittente radiofonica: Max, hai messo lo stesso brano? Perché avevo il diavolo, diamo in diretta questa cosa qua, la diciamo. Avevo scritto per naturalmente la nostra parte tecnica Simple Mind, poi dopo qualche brano ho scritto volevo i Simple Red, ma distrattamente ho riscritto di nuovo Simple Mind nel loro,
1: e la regia ha sbagliato,
2: quindi la colpa è sempre tua.
0: Chiaro, hanno sempre seguito, loro seguono quello che scrivo io. Ma detto anche questo, questo è un altro errore mio, perché amo Mango, questa canzone meravigliosa.
2: Chi non lo ama?
0: Mi riparte lui, che ci manca molto, ma poi c'ho anche dei ricordi un po' particolari.
1: Pino Mango è...
0: No, non c'ho ricordo Pino Mango, c'ho il ricordo di un altro.
2: Ti ricordi con dei suoi brani?
0: Sembrava un Pino, ma è un'altra. Killing by Softly, l'originale Roberto Fleck. Mamma mia, quanto siamo scemi. Loris, buonasera, è l'ora,
1: Okay. Nascondi il capotto di Loris.
2: La dentiera.
0: Non si può permettere il capotto, Loris.
1: No, la dentiera in mano, che schifo.
0: Mamma.

0: Softly, Roberta Flack. Questa è l'originale, però l'hanno di nuovo rifatta i Fugees.
1: I Fugees, esatto, volevo dirlo, hanno fatto un'altra cover, sì.
0: Ha fatto una cover bellissima, infatti ha venduto moltissimo, però tutto parte da questa signora qua, grande signora. Grande padiglione auricolare, la signora. Suonava il pianoforte in una maniera esorbitante, non ho altro aggettivo. Ora ci sono il Living on the Video, Trunks X-Pops.

0: anche un film, anzi un cartone animato bellissimo. Il toro Fernando era un toro
1: Fernando, sì, come lo dicono loro.
0: Era un toro che annusava i fiori, guarda, bellissimo.

0: vero Brian, a me piaceva anche Brian quando era piccolo piccolo. Allora, ma io vi guardo tutte le volte mi viene di dire Loris, ci sei? Sì.
1: Okay. Questo stavo dicendo, ma che fine ha fatto?
0: Ma che ne so, io non so, arrivano dove vanno, quel che fanno. Brian, ascoltami, una cortesia, è pronto? Siete pronti? Sigla, tutto va bene. Allora Patrizia, fai una cosa, lo presenti tu questo Desaparecidos?
2: Sì, sì, bene. Certamente. Adesso va in onda il nostro amico Loris.
1: Loris Marchis.
2: Devastatemi.
0: Sì, vai con la sigla. Devo la sigla dei Pirla. Guarda, mamma mia.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

In questo appuntamento vi parlo di Unbreak My Heart di Toni Braxton, nato in seguito ad un tragico incidente d'auto che ha causato la morte di un suo amante. La canzone è un grido di dolore, è una supplica che esprime il desiderio che l'amante, seppur ormai defunto, non spezzi il suo cuore, implorando il ritorno di una relazione impossibile da ripristinare a causa della sua morte. Unbreak My Heart, la firma di Toni Braxton.

0: La canzone è stata un enorme successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award nel 1997. Unbreak My Heart, un singolo della cantante statunitense Toni Braxton, scritto da Diane Warren e prodotto da David Foster per il secondo album di Toni Braxton. Perché ricordate, sì, andiamo sempre oltre, sì, le, sì, canzoni, sì, la radio, sì, è il teatro della mente.
1: Ma va, ma va, ma va, vieni qua, vieni qua, no, vieni qua! Niente da fare, niente da fare. Perché? Perché la radio è il teatro della mente, ma va!

0: Finché la radio è il teatro della mente.
1: È il bello che ci crede, capisci?
0: Grande Loris, gli voglio bene, guarda, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Oltre la radio aveva fatto anche tante cose belle in televisione. Comunque, quando eravamo giovani, alti e belli, lui col naso piccolo e io meno pancia. Allora, Patti, senti, ti disturbo mentre stai dormendo. Volevo dire...
2: No, io sono sveglia, attenta a tutto quello che dite.
0: Tra gli antibiotici, spruzzini sul naso e il nero d'avola, voglio dormi per forza.
2: No, nero d'avola no, se prendo gli antibiotici non posso bere.
0: Allora, che c'è?
2: No, volevo dirti che la nostra redazione, la nostra Alessandra, ci ha mandato qualche notizia. Se vuoi, io te la do la notizia, la leggo.

0: ecco.
1: Se va. Oh,
2: che cos'è?
0: Niente, Rutopoli.
2: Allora, carissimi Gianni e Max, vi sarà capitato qualche volta di incontrare qualcuno, stringere la mano a qualcuno e non ricordare il nome di quella persona?
0: Mi capita tanto.
2: Che cavolo, Adesso io c'è un uomo che ha un Guinness dei primati, sarebbe a dire lui non era tanto alto, non era tanto basso, non era tanto bello e si è inventato un'altra cosa. Cosa ha fatto?
0: Sì.
2: Ah, è l'uomo con il nome più lungo del mondo.
0: Pensavo il pisello.
1: E che ce ne fa tanto tu?
2: I nodi ci può fare.
0: Il nodo, cioè il nodo.
2: Sì. Comunque, che solo per dire il suo nome ci vogliono 20 minuti.
0: Oh,
2: e ha un nome composto da 2253 parole.
0: Ecco, io voglio sapere l'ufficio anagrafe che si è messo a scrivere.
1: Esatto, che ha fatto una grovata del genere.
0: Io posso indovinare. Americano?
2: Nuova Zelandese.
0: No, Nuova Zelanda. Che c'hanno un cazzo da fare Nuova Zelanda.
2: Sì. Comunque quest'uomo è un ex guardia di sicurezza neozelandese e sì, non avendo che fare, sì, ha speso un bel po' di soldini.
0: Sì,
2: però comunque poi c'è riuscito
1: a farsi un nome così lungo.
0: Aspetta Patrizia, Gianni, ascolta. Allora, mi posso immaginare se è una della sicurezza della polizia quando deve chiamare, no? Visto in America chiamano sempre agente numero tot del nome e cognome, questo agente
2: lui si chiama Lawrence Gregory Wilkins, però sulla carta d'identità c'è scritto quel nome, però poi c'è come si dice avviso ancora composto altri 2250 nomi ci sono.
1: Mamma mia,
0: no, vorrei sapere a letto sua moglie come lo chiama.

0: è diversa dalle altre. Le altre riescono a muovere la gambettina e ballare. Con questa riesco solo a cantarla e non ballare, ma non so perché, perché poi ci sono certe canzoni che sembrano innocue su quel punto di vista lì, invece poi ti fanno piano piano, ti incalzano e ti fanno muovere dalla sedia. Non so se sei d'accordo con me, cara Patrizia e Gianni. Se
1: io ballo sempre, quando c'è musica ballo sempre, sempre.
0: Beh, meno male. Insomma,
2: quando è della buona musica.
0: Quando
2: sì,
0: è della buona musica, chiaramente, sì, in effetti. Allora, tra qualche minuto termina Dolce Alice Live, però prima continua con la bella musica e no. E là. Abbiamo cominciato con il Lenti, finiamo Brian, che c'è?

0: È pazza anche chiaramente. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, amici e amiche, cari.
1: No, Patrizia confermava quello che hai appena detto. Deve essere... È vero, la chiamano così, la nana.
2: No, perché era piccolina. Era
0: piccolina,
2: sì,
0: bassa,
2: sì,
0: matta, bella, però era una pazza.
2: Ma chissà... comunque lei stava, lui stava dicendo adesso, amici.
0: Sono gli antibiotici, Patrizia, non ti preoccupare, sì. Poi vanno a scalare e non succede nulla. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie ragazzo. Finisci pure la pizza, non si mangia sul mix, vabbè, poi ne parliamo. E tantomeno si beve la Coca-Cola sul mix, vabbè. Allora, grazie alla Sassa Piccione Tordellato per le notizie della nostra redazione, naturalmente anche l'intervista, grazie a Patrizia e naturalmente grazie a Giannettino piccolino nasoncino, grazie anche a lui.
1: Ma grazie a te, ma che carino, fantastico il bellè. Grazie. Grazie a tutti quanti.
0: Aspetta,
1: grazie.
0: Aspetta, grazie anche a Loris Barchi. Che
2: ecco, lo stavo dicendo, io, soprattutto
1: non può mancare Loris. Loris, ti ridiamo il cappotto, non c'è problema. Sì, ti lo

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: From Siva FM Alter Radio All Go Day.
2: From Siva FM / Alter Radio All Go Day.
3: From Siva FM Alter Radio All Go Day.
4: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day. From 7va.fm / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato.

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto, ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che siamo in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora, si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello
1: come
0: che noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici

0: delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi ha visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore,
0: sei al di qua e di là.
1: Tutto italiano.
0: Però se anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata Bianca.

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quale che è la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day. /LT Radio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono la musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
2: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
1: Ok.
2: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare
2: che è
1: questo
2: digitale.
1: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dici,
2: ecco,
1: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
2: Beh, perché io faccio la conduttrice,
1: sì.
2: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
2: Il mio curriculum,
1: certo. Come no? No, poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
2: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
2: poterla anche
1: sfruttare,
2: arrivare agli altri.
1: Certo.
2: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
1: sì.
2: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
2: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
2: la
1: prima I.
2: Con la prima Y,
1: esatto,
2: sì.
1: Ecco.
2: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
2: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
2: esatto, esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.

aspetta. Quello di John Shark e Moodmakers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni per l'estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
6: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
7: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente...
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Si chiama Per non tornare mai più, il singolo di Doria tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni 1978, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

0: incontro era Tati S con il suo singolo Per l'estate, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tigoli Activity, con te sempre.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Quante volte

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Del signorino si

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

novità discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1980. Un album bellissimo di Edoardo Bennato. Tra l'altro c'è un aneddoto carino legato a questo album e alla canzone che andremo ad ascoltare. Bennato ha registrato questo disco al castello di Carimate, dove in quegli anni, insomma, i maggiori artisti andavano a registrare i loro dischi. Poi la cosa bella era che lì andavi e ti fermavi con la tua band per settimane nei momenti di registrazione, perché c'era anche l'alloggio, castello bellissimo a Carimate. In quei periodi c'era anche Enzo Iannacci a registrare, e una sera Enzo Iannacci, girando per lo studio, vide che il mixer era coperto da dei fogli, con in particolare un foglio che diceva "non toccate". Lo aveva scritto Bennato, che era molto molto preciso nei suoi lavori e ci teneva al fatto che nessuno andasse a toccare gli slider, i livelli di registrazione, che erano già calibrati bene così. E allora Iannacci che ha fatto? Sotto questo foglio ha scritto "sono solo canzonette", per ironizzare, no? Come dire, ma come, non toccate, in fondo sono solo canzonette. Questa cosa piacque tantissimo a Bennato, al punto che decise di dare titolo all'album proprio "Sono solo canzonette", e da lì nacque anche questa canzone. Oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi.

Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni.

ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbaciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare la cameriera.

qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica.

0: Il meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Amici carissimi, il caldo incalza, ma noi di Pantarei continuiamo a farvi compagnia. Ovviamente il gruppo è formato da Pio Negri, regista audio di questa trasmissione, Michela Migliore, la redattrice capo, Jenny San Marco, il music designer, e ovviamente Corrado Di Martino ai microfoni. Allo stadio Dall'Ara di Bologna, grande sorpresa proprio sul palco durante il concerto di Tiziano Ferro. Elettra Lamborghini è arrivata così a sorpresa per un omaggio speciale a Raffaella Carrà. I due hanno cantato insomma insieme, diciamo. Lui più che altro ha cantato, lei insomma ha parlato, ha detto qualcosa. E continuando a parlare di tour musicali, la tappa milanese del tour Comuni Immortali ha segnato la definitiva consacrazione di Achille Lauro come stilista. Ha presentato Erotica, la prima linea di moda interamente al femminile da lui disegnata, e fra le modelle è apparsa addirittura Laila Hasanovic, compagna di Yannick Sinner, ma Yannick Sinner non c'era. Ha poi ricordato le vittime della tragedia di Crans-Montana. Infine apparsa Laura Pausini. I due artisti, che avevano già condiviso la scena al Festival di Sanremo, hanno fatto tremare San Siro con un duetto sulle note della celebre 16 marzo, per poi regalare al pubblico una versione inedita de La Solitudine.

Vai Pio per gli amici di Pantarei e continuiamo. Oh, e a questo punto, per voce di Beatrice Armera, vorremmo rilasciare un chiarimento. Ultimamente qualche giornale ha postato qualche immagine con la Beatrice con un pancino sospetto e tutti le chiedevano: ma lei è incinta? Ma lei è incinta? Sei incinta? Non sei incinta? Finché davanti a scuola di sua figlia una signora le ha detto: auguri. E Beatrice allora ha detto: basta, adesso basta, potrei limitarmi a dire che non sono incinta, e in effetti non lo sono, ma a differenza degli ultimi mesi, questa volta non resterò in silenzio e risponderò e dirò: in pratica la pancia che si vede è quella di una persona normale, una persona che vive, mangia, respira, ride e si gode il mare. Insomma, fatevi le pance vostre.

0: Oh, e concludendo, adesso vi informo, vi passo un segreto che voi non conoscete e che ardite dal desiderio di conoscere. Il sex symbol Kanye Yaman ha spiegato come mai odia i suoi piedi. In pratica gli hanno chiesto quale parte del suo corpo non gli piace, quale parte del suo fisico vorrebbe cambiare, e lui ha detto che una cosa c'è, anzi due cose, e sono i piedi: il piede destro e il piede sinistro. Porta un 46, piedi davvero grossi, e per cui è molto difficile trovare delle scarpe adatte, e quindi deve accontentarsi e prendere dei modelli che magari non gli piacciono. Tutto questo perché ha le dita storte che gli sono venute perché lui era un campione di pallacanestro, e quindi salta oggi, salta domani con le scarpe da pallacanestro, insomma gli sono venute le dita storte, e insomma ha le dita, almeno qualcosa di irregolare ce l'ha questo Kanye Yaman. Ecco, io per esempio ho dei piedi drittissimi, ecco, alla faccia sua.
1: Porco cane!

0: Amici dai piedi storti e dai piedi dritti, faccio un po' di intervallo e poi torno con voi. Mi raccomando, piedi storti e piedi dritti, tutti insieme.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: la tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emmanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: A Pantarei lo sport di Nepio.
4: E seconda parte di Pantarei, il caldo che diventa via via sempre più prepotente. Questo fine settimana avremo un picco di calore. Ci fa capire che ormai siamo completamente immersi nella stagione più calda dell'anno, ovvero l'estate. E con l'estate arriva l'ossessione dei tormentoni. La musica italiana è ostaggio ormai dei tormentoni. Con il ritorno dell'estate tornano anche le canzoni, e diciamo quelle costruite su misura per sbomballarci i timpani, gli zebedei, per l'intera stagione. Un tempo c'era il bel canto, i cantautori, le grandi dive. Ora abbiamo una manica di urlatori per mancanza di arte che scimmiottano le canzoni latine o che formano alleanze al solo scopo di massimizzare il pubblico. Zero contenuti, zero ambizioni artistiche, solo canzonette create per diventare poi virali su TikTok.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
4: Eh sì, stagione dei tormentoni, e iniziamo proprio con il primo di questi, Annalisa. Quando

proprio Annalisa, che non nasconde nulla e intitola la sua canzone Canzone estiva. Ma a questo punto mi sovviene una domanda: ma all'estero c'è la stessa ossessione che c'è da noi per i tormentoni estivi? Da noi tutti ormai lo negano. Ma no, il tempo dei tormentoni è finito, adesso facciamo altro, ora facciamo un altro genere di musica, un'altra tipologia musicale, poi ascolti i brani con più stream e quella modalità affiora, prende corpo, si ingigantisce e diviene la controprova di quel che prima si diceva, ovvero che i tormentoni non esistono più. Così, dando un'occhiata alla classifica di stream, ci si accorge che lo stile Latin, che fa tanto estate ma per decenni è restate pure senza lo stile Latin, e registriamo grandi numeri per Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla con La testa gira, per Serena Brancale con Delia e Levante con Al mio paese, e poi abbiamo ascoltato prima Annalisa e Samurai J ed altre ancora, e adesso vi lascio proprio con La testa gira, ma vota a capo si direbbe a Napoli.

Ed era La testa gira, uno dei più sentiti tormentoni, ascoltati tormentoni di questa estate, dell'estate che verrà. Tra l'altro è colpevole della sua diffusione anche Stefano De Martino, che lo usa spesso nella sua trasmissione. E continuando a parlare di tormentoni, avete visto per esempio Annalisa, l'abbiamo ascoltata prima, no? Sembra che abbia abbassato un po' la guardia, ma invece no, è una canzone estiva anche quella, ascoltatissima da settimane, e si scopre poi che non si tratta proprio di quello che apparentemente sembra. E poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e lo spagnolismo nel titolo e c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia con Bossa Nostra, perché i richiami brasiliani sono nel suo DNA e comunque fanno tanto estate, la stessa Angelina con Mengoni, come così Giovanotti, Alfa con Buon Vento, non vanno su terreni sconosciuti o su percorsi impervi. Insomma, questi sono i tormentoni estivi, e adesso ve ne ammollo un altro: Serena Brancale, Delia e Levante, Al mio paese.

0: fantastica Serena Brancale, ma adesso faccio un po' di intervallo, a fra poco.
1: Pantare con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Radio Tiguglio Web.
5: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
6: E adesso ascolterei la trilogia di Pantanei.
0: Nella prima parte di Pantarei avevo già anticipato che in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa di David Bowie avremmo fatto una trilogia proprio interamente dedicata a lui, e così è. David Bowie nasce nel 1947 a Londra, proprio l'8 di gennaio, e purtroppo scompare a New York il 10 gennaio del 2016, appunto 10 anni fa. All'anagrafe era David Robert Jones, grande cantautore, polistrumentista e attore britannico eclettico, fino a sfiorare e spesso superare la genialità. Agli inizi le sue esibizioni musicali erano come cantante e sassofonista, poi attraversa la scena rock e il glam rock mondiale, scrivendo pagine indimenticabili della storia della musica mondiale. Ha fatto l'attore con Martin Scorsese, David Lynch, Christopher Nolan, ed è stato sempre molto apprezzato. I suoi brani iconici sono stati Life on Mars, Vita su Marte, Space Oddity, Fame, Starman e Heroes, e ne ascolteremo qualcuno proprio durante questa trilogia. Le particolarità, quelle che stupivano un po' tutti i fan, era quella di avere gli occhi di diverso colore. Un occhio era un castano marrone e un altro blu nero. Tutto questo a causa di un cazzotto preso proprio in un occhio per una questione nata con un altro giovane per cause affettive. Cioè, lui teneva una ragazza, anche quell'altro giovane teneva la ragazza, finì in rissa e lui ebbe la peggio con questo cazzotto sull'occhio che gli dilatò la pupilla fino a farla diventare di diverso colore. Si chiama anisocoria, credo. Ma passiamo alla musica.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: E abbiamo iniziato alla grande con la trilogia di David Bowie, dedicata a David Bowie con Starman. Grande DJ radiofonico, quindi insomma un mio collega, grande DJ radiofonico, grande attore. Lo ricordiamo anche nel film Il Mio West, nel 1998 con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel, film diretto da Giovanni Veronesi. C'era addirittura anche Alessia Marcuzzi. Un film dalla trama interessante e piacevole. Ma ancora continuiamo con la musica di Pantarei, David Bowie, Space Oddity.

0: lei e sai dove sei.
1: Ground Control to Major Tom, e questa era Space Oddity. E continuiamo ancora con David Bowie. Bowie prese questo cognome dal modello di un coltello che taglia da entrambi le parti.

0: Bantarei, Bantarei.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Bantarei, buona musica, informazione e sport. Bantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Ed eccomi di ritorno con voi, rifocillato e rinfrescato. Qui al bar fanno un'ottima granita, devo dire, un'ottima granita al limone. E riprendiamo un po' a parlare dei fatti degli altri. Meghan Markle pubblica la foto con un bambino dai capelli rossi e subito si scatena la macchina del gossip, la macchina del pettegolezzo. Però lei conosce fin troppo bene il funzionamento della macchina del gossip e quindi cosa fa? Fa vedere questa foto e poi mette sotto ad essa una didascalia. Lo sapete che io amo i capelli rossi. E in fondo aggiunge: no, is not his baby, non è il suo bambino. Infatti è il figlio di una sua amica, è figlio dell'amica Kelly McKee Zeifen. E proprio per evitare che il web iniziasse a formulare le teorie più fantasiose su questo bambino dai capelli rossi, ha voluto smentire mettendo la didascalia sotto la foto, sapendo però che comunque questa foto avrebbe fatto il giro del web. È una furbacchiona, Meghan, è una furbacchiona. E poi tra l'altro è una grande seguace di Pantarei, ascolta sempre la nostra trasmissione in lingua originale, poi si fa tradurre tutte le faccezze che dico in inglese. Grande Meghan, il prossimo brano è per te naturalmente.

Eh sì, insomma, Meghan e la sua amica Kelly McKee condividono un rapporto d'amicizia molto profondo da oltre 20 anni. Lo scorso marzo, durante un evento pubblico, Kelly aveva raccontato quanto la duchessa sia stata importante per lei nei momenti più difficili della sua vita, in particolare dopo la perdita del figlio. Ci siamo conosciute 20 anni fa, in un'altra vita praticamente, ed è meraviglioso esserci l'una per l'altra, anche quando le cose non vanno bene. Meghan è stata al mio fianco durante il dolore per la perdita di mio figlio e non mi ha mai lasciata sola. È un'amica bellissima e ne sono profondamente orgogliosa. Quindi grande amicizia fra le due, ed era chiaro che Meghan avesse in braccio così per caso il figlioletto dai capelli rossi di questa Kelly McKee. Oh, Meghan. Insomma, la duchessa di York ne inventa una ogni giorno per rimanere sempre presente sui tabloid, sui giornali di gossip internazionale, per essere sempre presente. Molto probabilmente ha crisi di notorietà, nonostante abbia sposato uno degli eredi al trono d'Inghilterra. Meghan, insomma, cerca di essere un po' più

veniamo un po' ai fatti di casa nostra, alle stranezze di casa nostra, alle cose così inverosimili che accadono qui in Italia. Questi sprovveduti cosa hanno combinato? Cosa è proprio dai soliti ignoti? In pratica quella che doveva essere una fuga perfetta si è trasformata in una scena comica, tragicomica. Due giorni dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, si sono imbattuti nell'alt di una pattuglia dei carabinieri. Allora via, sono scappati via, hanno tentato la fuga, poi l'inseguimento si è concluso in una strada senza uscita e a questo punto i due malviventi, non sapendo cosa fare, hanno abbandonato l'auto e hanno scavalcato un muretto lanciandosi così in un cortile. Peccato che quello fosse il cortile della caserma dei carabinieri. Sono stati ovviamente arrestati e derisi, naturalmente, poveretti. E tuttavia, la sfortuna sembra essere una costante nelle fughe di questi due. Appena 8 giorni prima erano stati fermati per un episodio molto simile, ancora una Fiat 500 rubata, ancora i carabinieri alle calcaie. In quell'occasione però la corsa era terminata contro un muro perché avevano dimenticato di rimuovere il bloccasterzo e quindi la macchina è andata dritta. Insomma, i precedenti non mancano, uno dei due era stato denunciato a febbraio di quest'anno per possesso di chiavi alterate e per due furti d'auto. Entrambi erano inoltre già finiti in manette nel giugno del 2025 dopo un furto di una Lancia Y a Pollena Trocchia, mentre uno dei due era stato sorpreso già nel 2021 durante un tentativo di furto insieme al padre e a un complice. Insomma, dei ragazzi che non hanno né arte né parte, come si diceva una volta, cioè non sono capaci neanche di fare delinquenti. Oh, povera Italia. E l'Italia però comunque è un paese molto selettivo. I delinquenti, quelli grandi, sono tutti da un'altra parte.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E abbiamo concluso così questa puntata di Pantarella. Appuntamento per la prossima settimana insieme a Pio Negri, Michela Migliore, Jenny San Marco e Corrado Di Martino. Un bacio fresco fresco fresco per questa calda estate a voi tutti.
1: Io Pantarei la puterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Radio Tiguglio presenta...

One in a Million. Che belli gli anni 90. Questi sono i Level 42, l'album è Forever Now del 1994. Abbiamo scelto di cominciare così la nostra puntata di oggi di My Rock and Soul. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. My Rock and Soul. Eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Gallotta ai microfoni, come sempre insieme a Franco Airi e Faber De Vita, che si occupano della parte tecnica e della scelta musicale che questa settimana ci riporta un po' indietro nel tempo a quelli che erano i pezzi che ballavo io, insomma. Quindi potete immaginare un attimino gli anni e quanti anni sono passati. Sono passati tanti anni, l'abbiamo ricordato insieme con un po' di amici qualche tempo fa, ma questo ve lo racconterò dopo. Adesso Cool and the Gang, Ladies Night.

0: anni 80. Gli anni 80 sono stati per me qualcosa di incredibile, ma per molti come me che in quel periodo amavano la discoteca, e questo è stato il primo successo della Kool & Gang insieme a Too Hot, che poi li fece diventare famosi. Dopo di questi sono arrivati tantissimi altri pezzi che sono stati ballati in discoteca, ma questo in particolare è un pezzo a me molto caro. Stiamo parlando di Ladies Night, ovviamente Kool & Gang, siamo nel 1979. Rimanete con noi perché tra un po' cominceremo la nostra piccola carrellata anche con le tre novità della settimana.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
0: E come vi dicevo prima, qualche successo del passato, ma anche quelle che sono poi le canzoni un po' più ascoltate nella radio, che vanno un po' dagli anni 80 in poi, e qualche novità, perché ogni settimana, come di consueto, cerchiamo, sotto la guida attenta di Franco Airi, di proporvi alcune novità. Per il momento, Leila James, I'm Loving You More

Ha lavorato per molte case discografiche come la Warner Bros, la Stax Records ed altre ancora, ma in realtà ha fatto solo 5 album in studio. Noi abbiamo tratto questo pezzo bellissimo dall'album Loving You More in the Spirits of Etta James. E adesso invece la prima novità della settimana, Fuzzy, single F.

0: Fusier con Single Af, che in realtà poi nel ritornello pronuncia come Single As Fuck. Lascio a voi la traduzione, che parla praticamente di quando una persona rimane single, si lascia e quindi ricomincia un po' le cose tutte da capo.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.
3: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

La bellissima e potente voce di Lady Gaga insieme a Bradley Cooper in Shallow, che ovviamente sapete dal film A Star is Born, nata una stella, ha vinto poi i premi Oscar. È stata candidata a 8 premi Oscar e insomma, per chi vuole il film è su una delle tante piattaforme digitali che ci sono in circolazione. E adesso la seconda novità di questa puntata, stiamo parlando di Green Tin Pink, Spills.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: My Rock and Soul, Your Style in Your Music.
2: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica.

Family Lighthouse con Lifted. Sono in due, Thunder Beige Blue e Paul Tucker, ma in realtà in questo pezzo ce ne sono molti, ma molti di più, perché il coro è fatto da tantissime persone, poi c'è l'orchestra, ci sono gli archi, il violino, eccetera eccetera, molto ma molto bella. Questa invece è l'ultima novità di Karmani, Trippin'.

Tripping qui a My Rock and Soul di questa settimana. Ricordo a te i microfoni, Faber De Vita all'altra parte, Franco Airi che si è spostato vicino a me per ascoltare questa Diamonds.

voluto lasciarvi un attimino in sospeso, perché il riff di basso che dà inizio a questa canzone è veramente stupendo, a me piace tantissimo. Stiamo parlando di Mark Strangers e questa è Bring Me Back.

quanto tu possa non riesci a trattenere il ritmo che questo riff di basso ti porta fino a dentro, insomma, almeno questo per quanto mi riguarda, ma io credo che per molti di voi che ascoltano e che hanno ascoltato questo tipo di canzone sia stata più o meno la stessa cosa. Adesso invece lei è Lion, il titolo di questo pezzo è Wolf, Leone e Lupo.

Moore insieme a Maverick in questa bellissima canzone che si intitola In Between e che mi ricorda un po' i vecchi passati, anche se in qualche modo è uscita solo un anno fa. Mi ricorda i tempi degli amici della terza C e delle feste sul club.

Motif Never Get Over You di Lady Antebellum è stato il pezzo che abbiamo scelto per salutarci, e come tutte le settimane ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Da Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi, un bacione a tutti, ciao, alla prossima.

con condanne quasi totali.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: per le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
4: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
3: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
4: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
6: Troppo forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
8: scemo. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
9: Le 19 e 34 minuti. Oh!

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: state per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

scusami figliolo, scusami se ti telefono 100 volte al giorno, scusami anche per questo mondo triste, violento e prosciugato che vi abbiamo lasciato. Sono vecchio, ma non sono rincoglionito, figliolo. Darei il mio sangue per la tua felicità, per darti un mondo migliore, ma chissà, forse solo Dio può farlo, ma lui ha tante cose da fare, non lo possiamo disturbare. Lo so che sei incazzato per questo mondo malato, ma per favore, figliolo, rispondi al telefono che sono in pena. Ti voglio bene, ci vediamo questa sera a cena.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 95 con The Heat, la sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Josephine, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro, fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Josephine, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: Io ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: parte aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake a parti maschili e femminili ribaltate di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con tre premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e tre i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Gary Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come migliore attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zach Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gambino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguaiata e veniva a salvarmi.
3: Posso dirmi dove è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono
3: persa. D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
4: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
4: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
4: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
5: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
4: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
1: Tutte cercano di irretirlo. Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
4: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando l'avrò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? E i tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
4: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
4: Non accadde qualcosa di inatteso.
6: Che ti è successo questa settimana?
1: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente. Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: No, no, dai, questo non lo sai, lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria la Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo, la quale è andata.
2: Vuoi un esempio? Vuoi che una ti dica il nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma?
1: Sì, vorrei uno, me ne basta.
2: Dio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech Dead presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
6: Che razza di posto è questo?
7: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
6: E lei?
3: Per la mutazione.
8: La verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
9: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore.
3: E quelli che noi temiamo.
10: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
10: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
9: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
11: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
10: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Note di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore. Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Einsamer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388-808-800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Ah, lo so.
4: Benvenuta. Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
4: Americana? Benvenuta, americana.
2: Domo?
4: Io parlo molto bene tua lingua.
5: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
5: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
5: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
5: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
5: Mai? Chi è lui?
2: Attori Hanzo.
5: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Attori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque, lui lo sa, ogni cheque è così.

Ciao amici, siamo presenti anche oggi con un nuovo appuntamento settimanale di Flashback Music Memories, il jukebox universale della bella musica anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi il vostro amico Corrado Menescalco. Bene, allora si inizia alla grande.

La grande con Flashback Music Memories, questo brano del 1982. Ago, pseudonimo di Agostino Presta, è un cantante DJ italiano celebre per il genere italo disco e funk. Il suo brano di maggior successo internazionale è proprio questo, si chiama For You, 1982, che ha venduto milioni di copie diventando una pietra miliare della musica dance. For You naturalmente ha conquistato il disco d'oro. Tra l'altro è un nostro carissimo amico. Ciao Ago. Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: musica italiana con questo grande artista, si chiama Marco Mengoni e questo è un brano del 2014, 21 novembre del 2014, come primo estratto dal terzo album in studio, si chiama Parole in Circolo, genere elettropop, il brano all'ascolto Guerriero.
1: Veglio su di te

Eccolo qua il grande ritmo, quello di Flashback Music Memories. Siamo arrivati agli anni 90, 1995. I Daisley sono stati un gruppo musicale statunitense di musica dance house, attivo negli anni 90, hanno raggiunto la popolarità internazionale appunto nel 1995 grazie al singolo questo qua, si chiama Hardway. State ascoltando il grande sound di Flashback Music Memories, la musica senza tempo. Dalla vostra Radio del Cuore.

È sicuramente un classico per la musica italiana. Antonello Venditti ci ha proposto Sotto il segno dei pesci. Grande successo degli anni 70, per l'esattezza 1978, il sesto album in studio di Antonello Venditti. 8 marzo del 78 ha segnato un punto di svolta fondamentale nella carriera del cantautore romano, diventando un'icona della musica italiana. Ha bruciato la sua laurea. Allora, nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento. Oggi ci è arrivato anche il saluto di Sabrina da Potenza e comunque tra qualche settimana inseriremo il tuo brano nella playlist Flashback Music Memories.

questo appuntamento c'erano anche loro, i mitici Nirvana. 1992 è il singolo del gruppo musicale statunitense, appunto, Nirvana, pubblicato il 2 marzo del 92 come secondo estratto dal secondo album in studio, Nevermind, genere grunge, rock alternativo.

Musica spensierata, musica bella, quella spensierata di Giorgia in collaborazione con Jovanotti. Siamo arrivati al 2012, quinto ed ultimo singolo estratto da Long Plane, Dietro le apparenze, della cantautrice italiana Giorgia, con la collaborazione di Jovanotti in rotazione all'epoca il 13 aprile del 2012 per l'etichetta discografica Dischi di Cioccolata. Tu mi porti su. Allora, flashback, music memories, il fan club della bella musica, qui dalla vostra radio del cuore.

Drive Me Crazy. È stato un gruppo musicale di disco music attivo negli anni 80. Album pubblicati 3, nato dalla collaborazione con Mauro Malavasi e Jax Fred Petrus. Pubblicò ben 3 long play in studio. Grandissimo successo.

c'è quella dei New Trolls. Siamo al 1979, sono stati un gruppo musicale italiano genovese, costituitosi nel 1967 e attivo fino al 1988, rock progressivo beat pop. Anche noi. Bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Berescalco in studio.

Sicuramente grande musica universale con Lenny Kravitz. Siamo arrivati al 2008, è una canzone appunto di questo grande artista americano, estratto dal suo long play che si chiama It's Time for a Love Revolution. Uscito appunto nel 2008, il singolo è stato reso disponibile per il download digitale su TuneS il 6 dicembre del 2007. Genere rock alternativo. Suo amico, quello di Flashback Music Memories, musica a 360 gradi.

Allora, siamo arrivati fino al 1993, momento in cui usciva questo grandissimo successo per Max Pezzali, 883, contenuto nel long plan Nord Sud Ovest Est. Il singolo è stato edito in formato maxi single vinile long plan in Italia. Esiste anche la versione tedesca del singolo, sempre in maxi single, con copertina e CD di grafica diversa, genere dance pop. Sei un mito, 883.

agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo conduttore Corrado Marescalco e un grazie caloroso sempre per le emozioni che settimanalmente ci regala.

Superbo per la grande voce di Tina Turner. 1984 è il quinto album di Tina Turner uscito in quell'anno, pubblicato dalla Capitol Records, genere soul, rhythm and blues, rock soul. Si chiama Private Dancer, Tina Turner.

In mezzo Pino Daniele 1981 dall'album Vai Mo, questa era la superba Tutta Nata Storia, è il quinto long play del cantautore napoletano, genere blues.

Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

il grande sound Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 2012, è il singolo del gruppo musicale australiano Empire The Sun, pubblicato appunto il 20 settembre del 2008 come secondo estratto dal primo long play in studio Walking on the Dream, genere electropop. We are the people, Empire The Sun.

Ottimo successo, siamo arrivati al 1985, è una canzone dei Pooh pubblicata appunto dall'album Asia non Asia. Il testo e il brano è stato scritto da Valerio Negrini, mentre la musica è stata composta da Roby Facchinetti. Allora salutiamo gli amici in ascolto, salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, Rita, ancora Patrizia, ancora Letizia, Franca, eccetera, tutti gli amici in ascolto. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Billy Ocean, Stay the Night. Ciao a tutti, alla prossima, bye bye.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
3: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati all'ascolto di Passione Jazz, con voi Graziano D'Andrea. Oggi un'altra puntata monotematica dedicata ad Herbie Hancock. Herbie per tutti è figlio del suo segno, un ariete volitivo, ostinato, che ha usato la musica come mezzo d'espressione con una forza e una tenacia irresistibili. Nato e cresciuto a Chicago, si dedicò alla musica classica più che al blues di quella città, ma sentì proprio le sirene del jazz e volle seguirle trasferendosi a New York. Donald Byrd lo scoprì e lo portò alla Blue Note Records, ma fu Miles Davis a incoronarlo principino del nuovo jazz, scegliendolo come pianista di una delle sue più celebri formazioni, quella con Tony Williams, Ron Carter e Wayne Shorter, passato alla storia come Second Great Quintet. La sua non fu una semplice apparizione sulla scena, ma proprio un'esplosione, proprio un vero fuoco di artificio di album e una frenetica attività come leader, come collaboratore, come autore di fortunati jingle e colonne sonore che accompagnarono lo scorrere di un decennio fondamentale come gli anni 60. Arrivato al successo, l'ariete non si è seduto sugli allori, ha continuato a comporre e sperimentare, rifiutando la logica dell'out-out per una più saggia idea di curiosità e ricerca in molteplici direzioni. È stato un jazzista, come dire, ortodosso, con un quartetto da sogno con Dejonette, Dave Holland e Pat Metheny, ma anche profeta del funk jazz come un long plane, Headhunters, più famoso e influente oggi di quanto venne pubblicato nel 1973. Ha coltivato la cinemusica con le lingue diverse di Death Wish, di Freeman, La gente di Harlem e di Around Midnight. Ha frequentato con amore e rispetto il rock dei Simple Minds, pensate, così come la grande canzone d'autore di Joni Mitchell o la musica africana con For Dei Musa Suso, senza negarsi proprio il piacere del pop, anzi dell'electropop in profetico anticipo sui tempi. L'ultimo album pubblicato a tutt'oggi, The Imagine Project, ha spiegato esemplarmente questo atteggiamento, un progetto quasi ecumenico, 10 canzoni di stile e culture diverse con l'aiuto di musicisti di ogni parte del mondo. Hancock si è spiegato in una bella autobiografia scritta con Lisa Dickey e pubblicata

pubblicata in Italia. In Giappone è uscita anche una sua conversazione con White Shoulder e Daisaku Ikeda, in cui parla della sua vita, del jazz, ed estende il discorso alla fede nel buddismo Nichiren, di cui è discepolo fin dagli anni 70. Andiamo ad ascoltare il primo brano. Herbie Hancock vive i suoi anni giovanili dividendosi tra album a suo nome per la Blue Note, registrazioni nel quintetto di Miles per la Columbia. Quando il leader cerca nuove soluzioni strumentali, ma nel 1965 per il suo quinto album Blue Note si diverte a replicare lo schema del quintetto stile Davis, la sezione ritmica è la stessa, con lui, Tony Williams e Ron Carter, il trombettista è un vice Miles di tutto rispetto come Freddie Huber, e al sax spicca George Coleman, il musicista che Hancock aveva già incontrato in studio nel luglio del 1963, quando aveva debuttato con Davis nell'album Seven Steps to Heaven. Inevitabili quindi rimandi al grande maestro, anche se Hancock è troppo originale e raffinato perché si possa parlare di musica derivativa, compositore con una personalità che al quinto album come leader è ormai ben definita. Vuole la leggenda che le registrazioni del long playing finissero senza che i brani avessero un nome. Riascoltando i nastri con amici, qualcuno fece notare che la musica trasmetteva un'idea di liquido, di onde, di mare. Hancock si appassionò all'idea e diede a tutti i cinque pezzi un nome in qualche modo legato al mare, a cominciare da Maiden Voyage, che è il termine usato nei paesi anglosassoni per indicare il viaggio inaugurale di un'imbarcazione. Il tema usato per la title track era stato ideato da Hancock come jingle pubblicitario per la Fabergé e solo in seguito fu adattato per il nuovo album e collocato in ambiente marino. Direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare dunque questo primo brano, una registrazione del 17 marzo 1965, Maiden Voyage.

Dopo Maiden Voyage, a parte la colonna sonora di Blow Up, Herbie Hancock si prese un sabbatico di 3 anni come leader e non tornò in studio per la Blue Note sino al marzo del 1968. In realtà non rimase con le mani in mano, ma moltiplicò il suo impegno con Miles Davis, collaborando ai suoi album del periodo, lavori come Miles Miles, Nefertiti, The Sorcerer, in cui non solo ricopriva il ruolo di pianista, ma dava un importante contributo con pezzi scritti di suo pugno. L'album del ritorno in studio per la Blue Note fu Speak Like a Child. Per l'occasione Hancock cambiò la formazione vincente degli ultimi 2 long playing, mantenendo il solo Ron Carter e allargandosi a un insolito sestetto con flicorno, trombone, basso, flauto alto, più la sezione ritmica di piano, basso e batteria. A parte Carter e Ted Jones al filicorno, i musicisti erano tutti giovani e non proprio stellari. La corrente della storia jazz si era portata via Peter Phillips, Jerry Doggion, Mickey Rocker. Tutti comunque si comportarono benissimo e l'album venne come Hancock l'aveva immaginato, innocente ma non infantile, un'estensione di Maiden Voyage per l'uso di semplici melodie da potersi canticchiare, un disco basato più sui suoni che sugli accordi per ampliare la tavolozza di colori della musica. Quello che affascinava Hancock era il traguardo della semplicità raggiunto con un'articolata formazione come il sestetto, sulla scia di quello che grandi maestri come gli Evans, Oliver Nelson, Ted Jones stavano provando in quella stagione con i loro ensemble. Registrazione del 6 marzo 1968, Herbie Hancock, Speak Like a Child.

Herbie Hancock tornò in studio Blue Note nel 1968 dopo una pausa di 3 anni e portò con sé 4 brani nuovi e 2 composizioni che aveva registrato con Miles. The Sorcerer, un omaggio a Davis Stregone che aveva dato il titolo a un long play del 1966, e Riot, una composizione che aveva fatto il suo esordio sull'album di Nefertiti l'anno seguente. Di entrambi i pezzi l'autore propose un nuovo arrangiamento e nel caso di Riot volle particolarmente distinguersi dall'edizione già nota con un andamento più tranquillo. Riot significa tumulto, turbolenza, qualcosa che è fuori controllo, e Miles aveva preso l'indicazione alla lettera, sbrigliando soprattutto la sua tromba, il sax di Wayne Shorter. Quando si riappropriò del pezzo, Hancock si sforzò invece di sfumare l'elemento di perturbazione come qualcosa, diciamo, che scorresse impetuosamente però sotto la superficie, una sorta di corrente sotterranea, per riprendere poi i passaggi acquatici di Maiden Voyage. Ne venne un godibilissimo dialogo tra il pianoforte e il resto della formazione, con i colorati impasti di fiati che in quel periodo affascinavano Hancock e gli indicavano nuove vie di composizione. E allora andiamocelo ad ascoltare, data di registrazione 6 marzo 1968, Riot.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 30 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Radio Tiguglio. Non-stop music.
4: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
5: Si continua con Passione Jazz, puntata monotematica dedicata a Herbie Hancock, e continuiamo anche l'ascolto ovviamente di questi brani veramente molto molto interessanti, molto particolari. Questo poi un classico, ormai un evergreen. Il 28 maggio del 1962 Alfred Lion organizzò una seduta al mitico studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, che segnò l'inizio della carriera discografica del 21enne Herbie Hancock. Vennero registrati 6 pezzi, tutti originali, con una bellissima formazione in quintetto che non si risparmiò. L'album andò a intitolarsi molto opportunamente Taking Off e segnò davvero il decollo della carriera del giovane pianista, anche per via di un brano molto fortunato che vi era contenuto, proprio il brano che ho intenzione di farvi ascoltare. Il brano era Watermelon Man, un gospel moderno dal ritmo particolarmente contagioso che in breve divenne una hit internazionale. Merito del successo non fu tanto di Hancock e del suo pur ottimo quintetto, ma di Mongo Santa Maria, il percussionista cubano che allora spopolava nel mondo delle rumbe del cha-cha-cha. Vuole la leggenda che una sera in un club del Bronx Hancock sostituì Chick Corea nella band di Santa Maria e per caso gli fece ascoltare il suo tema. Lo provarono dal vivo, il pubblico impazzì e Mongo si convinse di avere tra le mani un hit favoloso grazie al suo arrangiamento afro-cubano, che in effetti gli regalò vendite milionarie. Dopo quella cover ne sono venute decine, da Quincy Jones ai Manfred Mann, da Buddy Guy a Jimmy Smith, e lo stesso Hancock in occasione del decennale volle rifargli il trucco con un nuovo arrangiamento electro-funk per l'album di Headhunters del 1973. Data di registrazione 28 maggio 1968, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Dexter Gordon, Butch Warren, Billy Higgins alla batteria. Ce l'andiamo ad ascoltare questa Watermelon Man.

D'ora alcune curiosità. A sentire il maestro, parliamo di Miles Davis ovviamente, Herbie Hancock da giovane girava sempre con un piccolo registratore, registrava tutte le esibizioni dal vivo. Così Miles, ancora stupito, avrebbe ricordato quei giorni. Quel ragazzo era sempre in ritardo, anche quando si stava per salire sul palco, e la prima cosa che faceva quando arrivava non era accomodarsi al pianoforte, ma infilarsi sotto e mantenere appunto il registratore in modo che registrasse al meglio. Peccato che quando finalmente era pronto per suonare, il brano era ormai oltre la metà. Veramente molto molto divertente. Con le sue percussioni, parliamo di Willie Bobo, contribuì a dare colori nuovi alla musica di Herbie Hancock all'inizio della sua straordinaria avventura. Si parla di uno strumento particolare, lo shaker, è uno strumento di origini africane che poi si è diffuso anche in Sud America, ne ha fatto ampio uso proprio Hancock. Lo shaker è una zucca svuotata, lasciata essiccare, levigata e poi rivestita da una retina a maglia quadrangolare a cui sono dati perline, conchigliette, sassolini o grani. Questa formula sperimentata in Inventions and Dimensions avrebbe accompagnato Herbie Hancock per anni con collaboratori diversi, per esempio Bill Summers, il percussionista preferito da Headhunters a Mr. Hands, o la coppia Daniel Ponce-Sky Dunbar, protagonisti di un album più venduto di tutto il catalogo di Herbie Hancock, Future Shock. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Nel giugno del 1964 Herbie Hancock registra con Freddie Hubbard, Ron Carter e Tony Williams quello che per molti considerano non a torto il suo capolavoro come leader. L'album si chiama Empyrean Isle ed è uno splendido esempio di jazz moderno, classico anche e moderno contemporaneamente, degno proprio di rivaleggiare con gli album contemporanei di Miles, con cui il giovane pianista conduce in quegli stessi anni la sua seconda vita, per esempio con Asp, il long play che vedrà la luce qualche mese dopo, Empyrean Isle. Il disco è fatto di tre lunghi pezzi con bella dinamica, un brano più morbido, evocativo, in cui Herbie Hancock esprime le sfumature più delicate della sua ispirazione. La dolce pausa si chiama Cantaloupe Island ed è probabilmente il tema di Hancock più apprezzato e ripreso dopo l'irraggiungibile Watermelon Man. Curiosamente siamo sempre in un terreno ortofrutticolo. Cantaloupe è una varietà di poponi, diciamo, come i watermelon, che è il cocomero. Ecco, si contano decine di versioni di questo brano, da Hugh Masekela a Jean-Luc Ponty fino a Pat Metheny, che la rivisitò alla chitarra negli anni 90 in un quartetto da sogno con lo stesso Herbie Hancock, Jack DeJohnette e Dave Holland. Allora, questa è la registrazione del 17 giugno del 1964, Cantaloupe Island.

0: prima di chiudere una breve biografia di Herbie Hancock, Herbert Jeffrey Hancock, detto Herbie, che nasce il 12 aprile del 1940, pianista, tastierista, compositore, band leader, attore anche statunitense. È veramente considerato un'icona della musica moderna. Si è distinto affrontando diversi generi musicali come jazz, fusion e funk. Inizia a studiare pianoforte classico all'età di 7 anni, si dimostra un bambino prodigio. Poi nel 1961, come abbiamo detto, Donald Byrd lo invita a unirsi al suo gruppo a New York, dopodiché l'etichetta Blue Note gli offre il contratto. Abbiamo parlato di tanti e ascoltato anche tanti brani importanti, ma dal punto di vista proprio del umano, diciamo, nel 1900, e non artistico solamente, nel 1968 si ammala gravemente al suo ritorno dalla luna di miele in Brasile. Miles Davis è costretto a sostituirlo permanentemente con Chick Corea. Lasciato il gruppo di Davis, registra per la Warner l'album Fat Albert Rotunda, il suo primo disco squisitamente funky, anche colonna sonora dell'omonimo cartone animato. E nel 1969 forma un sestetto con cui realizza diversi dischi come The Prisoner. In questo periodo incomincia a interessarsi anche di strumenti elettronici. Gli album per la Warner Bros. Segnano il definitivo passaggio nella sfera del funky. L'album di transizione è Fat Albert Rotunda, al quale seguono Crossings e Sextant, e per poi passare alla fase funk vera e propria. È un periodo che continua fino agli anni Ottanta, quando questo continuo gironzolare, zizzagare di Hancock da un genere all'altro lo porta a seguire dei progetti contemporaneamente uno vicino alla disco e alla musica elettronica, da cui escono Perfect Machine, Future Shock, che contiene anche un celebre singolo da classifica, Rocket, e un hard in chiave bop. La riunione viene formata con gli stessi membri dei primi dischi di Hancock, Tony Williams, Ron Carter e Freddie Hubbard. Sempre in questi anni si esibisce anche in numerosi concerti nel power jazz. Negli anni 90 segnarono un nuovo e fertile periodo i progetti The New Standard, album di cover con riletture jazz di brani pop, rock e R&B, Gershwin World, omaggio ai classici di George Ira Gershwin, Future to Future e Directions in Music, che sono gli album di riferimento delle nuove avventure di Hancock. Nel 2005 pubblica l'album Possibilities, in cui compaiono le collaborazioni con artisti vari, tra i quali John Mayer e Christina Aguilera. Nel 2007 esegue con Quincy Jones il brano The Good, The Bad and The Ugly, contenuto nell'album We All Love di Ennio Morricone. Nel febbraio del 2008 il suo River, The Johnny Letters, dedicato all'amica cantautrice Joni Mitchell, viene premiato con il Grammy Award come miglior album. Credo che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda il nostro personaggio di questa settimana, Herbie Hancock. Io vi ringrazio ovviamente per essere rimasti in mia compagnia e vi invito ad una nuova puntata di Passione Jazz. Grazie per avermi seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
1: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico

0: verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Berners-Lee. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
1: Baby, you better quit.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna, mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990, tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80, il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mithun.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A te ritmica, a tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You, Love You Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio oramai da 15 anni, la black music, e come dice il Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pendergrass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con Dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. Ma è uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio. Stavo un attimo leggendo, mi sono perso. Ecco, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo. Siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana. Ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sola, nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto Hi-Fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, dopo Umberto abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul Soul Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.